c'è differenza tra la mia persona e il personaggio. Pregiudizi macchiano il mio corpo come un tatuaggio. Quante volte devi perdermi e capire quanto valgo? Che succede se ti faccio una promessa e poi

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Avevamo parlato due

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari a dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smaltano.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
6: Terza puntata. Ascoli e la festa di Sant'Emidio.
7: Benvenuti a questa terza puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri, Emidio primo vescovo e patrono della città di Ascoli Piceno. Come i nostri ascoltatori sanno, questo ciclo di programmi in occasione delle festività patronali esamina diversi aspetti del santo: la storia, la missione, la rappresentazione nell'arte, le tradizioni, il culto popolare, la sua diffusione nel mondo e altro ancora. Gli appuntamenti precedenti potete riascoltarli in podcast sul nostro sito radioascoli.it. Oggi incontriamo Andrea Viozzi, storico dell'arte ma anche esperto di tradizioni locali. Con lui approfondiamo il rapporto tra il santo e gli ascolani e partiamo proprio da questo. Quali sono le tradizioni del territorio piceno legate al santo patrono?
8: Allora, le tradizioni legate al culto di Sant'Emidio sono tradizioni che si innescano con il tessuto della città e con la storia della città di Ascoli Piceno, ma non solo di Ascoli Piceno, io direi dell'intero territorio ascolano. Pensiamo per esempio anche alla presenza dei castelli, no? All'interno della Quintana, quindi legame che c'era tra Ascoli e i castelli. Tradizioni emidiane sono tradizioni che mi riportano tra l'altro indietro nel tempo, di quando piccolino a casa dei nonni qui ad Ascoli mia nonna si svegliava prestissimo la mattina del 5 agosto per andare appunto alla prima messa in cattedrale e per riportare a casa la pianta del basilico, e nonostante che l'avesse sul suo orticello sul terrazzo, però la piantina di Sant'Emidio benedetta alle 5 di mattina da sua eccellenza era qualcosa di magnifico. E le tradizioni legate al mondo del basilico e di Sant'Emidio sono tradizioni antichissime. Già la pianta basilico è una pianta che ha origini antiche e origini regale. La parola appunto basilico è una parola antica che sta in indicare qualcosa che apparteneva al re, qualcosa appunto di regale. E la tradizione appunto narra che già nei tempi antichi gli antichi romani utilizzavano proprio il basilico per decorare gli ambienti dei palazzi appunto degli imperatori e dei re, e questa tradizione è andata avanti ed è stata chiaramente ripresa nelle tradizioni cristiane ed è legata ad un momento storico importante della vita di Sant'Emidio. Sant'Emidio appunto che dopo la sua sepoltura in quel di Sant'Emidio alle Grotte, quando ci fu appunto la traslazione del corpo di Sant'Emidio intorno all'undicesimo secolo, la leggenda appunto racconta che trovarono il sarcofago nel corpo di Emidio proprio avvolto completamente da questo basilico che continuava a spuntare nonostante che il luogo fosse umido e buio. E il basilico ancora oggi, la mattina del 5, colora con il suo verde che contrasta con il bianco del travertino della facciata della cattedrale Sant'Emidio e profuma l'intera piazza appunto di Sant'Emidio. E quindi la tradizione del basilico è una tradizione molto forte, Così come altra tradizione è quella culinaria. Le pietanze che si mangiano il giorno di Sant'Emidio, la misticanza, l'oliva fritta, appunto il fritto tipico ascolano, i tagliolini con ragù. Ricordo appunto da piccolino il 5 agosto mia nonna che cucinava queste pietanze, che ancora oggi gli ascolani, che sono molto legati alla festa del loro patrono, rispettano e portano avanti nelle loro tradizioni annuali proprio in onore del loro santo patrono. Le tradizioni di Sant'Emidio sono appunto tradizioni che in un certo qual senso mettono insieme l'aspetto religioso, l'aspetto antropologico, l'aspetto civile, l'aspetto spirituale, l'aspetto storico. Emidio e le sue tradizioni sono un tutt'uno con la città di Ascoli, quindi chiaramente svolgono un ruolo fondamentale e continuano ancora oggi a rinvigorire, a non spegnere mai quella fiamma della passione, dell'ardore che appunto bisogna suscitare e rinvigorire nel cuore soprattutto dei più giovani. E fa bene Sua Eccellenza spesso a sottolineare come Sant'Emidio deve essere appunto visto come un giovane, perché i giovani ascolani, i ragazzini, i bambini che anche il 5 agosto vediamo in Piazza Ringo andare a pregare sulla tomba del santo patrono, è un motivo di speranza. Perché vuol dire che è una comunità che è viva, una comunità che proprio sulle spoglie del suo santo patrono, nelle tradizioni appunto emidiane, ritrova lo spirito di comunità, lo spirito di appartenenza, un'appartenenza che è religiosa, che è storica, che è culturale, che è civile.
7: E poi, l'hai già citata, c'è la visita alla cattedrale, che è un elemento centrale, in particolare alla cripta, proprio la visita a Sant'Emidio.
8: Guarda, sono tre i luoghi fondamentali nel culto emidiano, che tra l'altro sono concentrati nella platea a Ringhi, non a caso: il battistero, la cattedrale e la cripta. La cripta è sicuramente il sacello, il cuore della spiritualità emidiana, perché conserva appunto nel sarcofago i resti di Sant'Emidio e dei suoi compagni che con lui giunsero appunto ad Ascoli e trovarono appunto la morte nella nostra città: Valentino, Germanico, Deuplo. La cripta, che tra l'altro grazie ai restauri effettuati ultimamente ci ha riportato alla luce un tesoro straordinario. E davvero, se avessimo la possibilità di tornare indietro nel tempo e di poter ammirare quanto fastosa, quanto elegante, quanto decorativa, quanto ricca di spiritualità iconografica, davvero ci meraviglieremmo e neanche riconosceremmo i colori originali della cripta. E questo a testimonianza del fatto di come gli ascolani, la comunità, appunto, come dicevo, siano sempre stati fortemente coesi con il santo patrono. Riconoscersi nel santo patrono era fondamentale. La parola patronus è una parola di origine romana. Il patronus era il capo famiglia, il pater appunto della famiglia, il pater gens, cioè coloro, i clientes, si rifugiavano sotto il loro patrono a chiedere protezione. Ecco, questa usanza pagana, poi traslata in ambito cristiano, ha spinto molte città, tra cui Ascoli, a riconoscersi nella figura principale, ed Ascoli è fortunata perché ha nella sua città le spoglie appunto del suo santo patrono, Santo Emidio, che ha dato la sua vita appunto qui ad Ascoli. E la cripta è il luogo meraviglioso, perché sotto a questo meraviglioso paradiso celeste con santi, una sorta di volta celestiale, proteggono e conservano il sacello in cui si conserva le spoglie del santo, sotto il meraviglioso gruppo scultoreo realizzato intorno al 1728-1730 da Lazzaro Giosaffatti, che rappresenta in un grande blocco di marmo di Carrara il giovane Emidio che battezza la giovane Polisia. E sotto di loro c'è il sarcofago, anche questo è un riuso pagano, in cui sono appunto conservate le spoglie del santo patrono. La particolarità è che la cripta, in un certo qual senso, testimonia anche la coabitazione di due copatroni. Perché non dimentichiamoci che oltre a Sant'Emidio anche la Madonna appunto è patrona di Ascoli, come la Madonna è patrona di tutte le città, e In quella cripta, grazie al restauro effettuato, sono state riportate alla luce un simbolo iconografico tipico di Maria, la stella a 8 punte, rosse e nere. La stella a 8 punte è un tipico simbolo mariano, appunto Maria, stella del mattino. La stella ad 8 punte fin dall'antichità la si riconosceva con Venere e poi durante la tradizione cristiana appunto la Vergine Maria. Ecco, Emiddio viene protetto anche dalla copatrona di Ascoli, che tempesta le volte della cripta, che ricordiamo fu completamente ristrutturata nel 1703 da Giuseppe Giosafatti, appunto, e poi Lazzaro realizzò il gruppo scultorio nel 1728-1730.
7: Abbiamo accennato alla immagine, all'iconografia di Sant'Emiddio, no? Su questo c'è un dibattito storico sulle statue, per esempio, e anche sulle raffigurazioni.
8: Beh, sono diverse le iconografie che vede appunto Sant'Emiddio. Quella più, diciamo, nota agli ascolani è lui che protegge le mura della città, nel dipinto per esempio di Tedeschi conservato in Pinacoteca, oppure nell'immagine di un Emiddio Episcopus nel Polittico di Carlo Crivelli, nella Cappella del Sacramento, la prima opera appunto che il grande maestro veneziano realizza ad Ascoli quando giunge qui e commissionata da Monsignor Caffarelli. Emiddio viene rappresentato anche con il Vangelo, e ce l'ha ricordato Sua Eccellenza in un recente incontro, appunto in un sarcofago

0: Che di solito siamo abituati a vedere, oltre a quella dei terremoti, è sicuramente quella tratta da Carlo Crivelli, che tra l'altro poi viene presa anche da Vittorio Crivelli, da Pietro Alemanno. Appunto, tutta la bottega crivellesca prende appunto spunto dal Polittico che Carlo realizzerà per la cattedrale. Ricordiamo Polittico che fu realizzato per essere posto sull'altare della cattedrale di Ascoli e che poi fu spostato nella cappella appunto del Sacramento successivamente, questa meraviglioso pala ad altare in legno dorato, in cui tra l'altro anche lì c'è la Vergine col bambino al centro ed Emilio appunto è alla sinistra della Vergine Maria, alla nostra destra circondato da altri santi e da altri martiri.
1: Abbiamo anche il tema delle reliquie, per esempio, no? A partire dal famoso braccio di Sant'Emidio in poi, anche qui abbiamo elementi di narrazione della figura del santo.
0: Esatto, Emidio è anche stato oggetto di lavoro del più grande orafo ascolano e non solo del 400, Pietro Vannini, che ha realizzato due splendidi capolavori in tarda età. Tra l'altro fu aiutato anche dal figlio, dal nipote, dai suoi collaboratori, da questa fiorente bottega, definito davvero un maestro straordinario Pietro Vannini. Prima il braccio reliquiario, realizzato intorno al 1482, quando lui apre uno studio in via del Trivio, uno studio di orificeria, appunto sappiamo dai documenti, e a seguito di questa apertura di questo studio realizzò questo meraviglioso braccio reliquario che gli fu commissionato dall'allora appunto priore della cattedrale. E poi, che tra l'altro il braccio all'interno c'è appunto la reliquia del braccio appunto di Sant'Emidio, e c'è il famoso anello che Monsignor Marcucci donò alla fine del 700 appunto ad Ascoli, anello che fu donato a Monsignor Marcucci dall'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe II, e che Marcucci, quando andò a trovare l'imperatore con Papa Pio VI, ebbe in dono e poi donò a sua volta quando appunto giunse ad Ascoli, mettendolo nell'anulare del braccio reliquario appunto di Pietro Vannini. E poi c'è la meravigliosa statua in argento sbalzato, in pietre dure, laminata davvero in maniera sapiente, realizzata circa 5 anni dopo, intorno al 1487, sia da Pietro Vannini e dai suoi collaboratori, ed è una statua davvero straordinaria che ci mostra un santo episcopo, un santo vescovo, che notiamo sempre all'interno appunto della revocazione dell'offerta dei ceri, perché insieme a braccio reliquario campeggiano sul sagrato della cattedrale durante appunto la celebrazione dell'offerta dei ceri.
1: La festa di Sant'Emidio è anche caratterizzata da questo passaggio popolare della processione. Ci puoi dire qualcosa?
0: Beh, la processione era il momento in cui Emidio, in un certo qual senso, riabbracciava la sua città, portando appunto in processione la statua che lo raffigurava, con quei meravigliosi buoi tipici marchigiani, ascolani, che tra l'altro spesso vengono rappresentati anche nei dipinti dell'Ottocento. Penso per esempio a Giovanni Fattori, che ci rappresenta questi buoi bianchi nei suoi dipinti appunto in terra toscana, ma erano gli stessi che utilizzavano anche i nostri contadini nelle nostre zone. E appunto era il momento in cui la gente poteva abbracciare simbolicamente, metaforicamente Emidio, che con il suo percorso nelle vie, nel centro storico, passava a benedire in un certo qual senso, a proteggere nuovamente la città, e tutti potevano osservare, rendergli omaggio, buttargli magari, donargli dei fiori, cercare in un qualche modo di poter toccare la statua di Sant'Emidio come se avesse potere taumaturgico. Perché? Perché l'importanza del santo era un'importanza viscerale, quindi c'era bisogno del contatto. Noi siamo sempre un po' come San Tommaso, no? Quindi se non tocchiamo, se non vediamo, è come se ci mancasse qualcosa. Quindi portare in processione la statua del santo, oltre che appunto venerarlo e festeggiarlo per la sua importanza, in un certo buon senso significava anche mettere il centro storico, il cuore della città, le due piazze principali, Piazza del Popolo e Piazza Ringo, sotto la protezione fisica appunto di Sant'Emidio, che nella statua e nella presenza delle reliquie poi all'interno delle sue statue, in un certo qual senso stendeva il suo mantello di episcopo, di vescovo, proteggendo la città, un po' come l'iconografia della Madonna della Misericordia, che protegge appunto sotto il suo mantello tutta la comunità dei fedeli.
1: c'è un fatto di devozione popolare che colpisce molto e che colpisce

0: Colpisce molto le persone che arrivano ad Ascoli e che non conoscono il vissuto emiliano, diciamo, della città, che è quello delle persone che passando davanti alle finestre della cripta, accanto al battistero si fanno il segno della croce. È un fatto molto particolare questo, no?
1: Beh, questo dimostra appunto quanto sacro sia quel sacello, quanta importanza ci sia all'interno della cripta, che non è un luogo appunto qualsiasi, ma un luogo, potremmo dire, davvero divino, cioè in cui il patrono è colui che intercede il ponte, una sorta di arcobaleno. Un arco che permette alla comunità di giungere fino al cielo, una sorta di ponte di collegamento fra la terra e il cielo. E questo chiaramente ci rimanda al tema del battistero, dove la pianta quadrata, che simboleggia appunto i quattro elementi della terra, i quattro elementi appunto naturali, si trova proprio sotto la volta celeste, quindi il quadrato e il cerchio, che ritroviamo nel battistero, uniti tra l'altro dal numero 8, dall'ottagono appunto della parte superiore del tuburio. E quindi ecco, la cripta di Sant'Emilio in un certo qual senso è questo aspetto qui, cioè mettere insieme la terra col cielo. Sant'Emilio è colui che intercede presso Dio per la sua comunità. Ecco perché era importante il patrono, perché era l'elemento di congiunzione. Lui che aveva vissuto ad Ascoli, che aveva conosciuto, nonostante che giungesse dal nord, da quella Augusta Trevirorum, che tra l'altro ha dato i natali anche a Sant'Ambrogio, circa 40 anni, 50 anni più tardi di Sant'Emilio, nonostante che provenisse dal nord, passando prima per Milano, dove è stato nominato sacerdote, poi Roma, appunto, dove è stato nominato episcopo, giunge ad Ascoli, conosce Ascoli, frequenta la città, se ne innamora così tanto da dare la vita per lei. E quindi gli Ascolani ancora vivono a distanza di tanti secoli questo grosso amore, passione, ardore e fede nei confronti del loro patrono, che passando di fronte alle grate, dove tra l'altro d'estate c'è refrigerio perché senti uscire l'aria fresca, stromandosi sotto il livello della terra, appunto, e quindi ristora anche, oltre che lo spirito, ristora anche il fisico, andare a far visita a Sant'Emilio. Magari non proprio il 5, perché il 5 andandoci tutta la comunità, l'umidità aumenta, però nei giorni precedenti o nei giorni successivi è anche un ristorare il corpo, oltre che lo spirito, proprio per il grado di temperatura che si avverte nella cripta di Sant'Emilio, passando anche dalle finestre, perché senti uscire appunto quel vento fresco che ristora, come se Sant'Emilio in un certo qual senso ci invogliasse ad entrare nella cripta per trovare un po' di pace, un po' di tranquillità, di spiritualità e, perché no, un po' di refrigerio.
0: Grazie ad Andrea Viozzi per questa interessante chiacchierata e ci sentiamo con la quarta puntata della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
2: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
3: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Questa settimana mi sono annotato una frase che i protagonisti di Amici miei, con il conte Lello Mascetti in testa, avrebbero molto apprezzato. Dice: il tema va affrontato con realismo, ma anche con visione. La terza corsia della 14 nel tratto marchigiano risponde a un'esigenza reale di sicurezza, capacità e continuità lungo la dorsale adriatica. Il dossier resta aperto e occorre verificare condizioni tecniche, ambientali, autorizzative ed economiche. Le parole che sono del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini certo non rispondono alle richieste insistenti della Regione Marche e men che meno alle legittime esigenze della popolazione, che da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto e da lì in tutto l'Abruzzo si trova nelle medesime condizioni del 14 aprile 1973, quando fu inaugurato il tratto tra Ancona Sud e Pescara Nord di quella che allora si chiamava Autostrada Bologna-Canosa. In quell'anno, sul tratto marchigiano della 14, circolava una media di 4.000 veicoli al giorno. La media attuale è di oltre 50.000 transiti giornalieri, dati inversamente proporzionali alla crescita dei neuroni dell'intera classe politica del paese. Quei 40 chilometri di asfalto tra gli svincoli di Porto Sant'Elpidio e San Benedetto e oltre verso sud sono rimasti indietro di 50 anni e la terza corsia sembra un vero e proprio miraggio. Sì, è importante, dice in sostanza il ministro, prima o poi ci penseremo. Praticamente parliamo di una decina di anni, forse 20, più probabilmente 30. Sembra il vedo, prevedo, stravedo del mago di Segrate. In Abruzzo hanno avuto la gioia dello stesso discorso. Ben 15 anni fa, nel luglio 2011, fu aperto il casello di Porto Sant'Elpidio, richiesto a gran voce dal distretto calzaturiero, e lì ancora oggi si interrompe la terza corsia. Da Sant'Elpidio in giù, insomma, sarebbe opportuno venire con quella che mio nonno chiamava autoscarpa. Da lì entriamo infatti nel territorio delle pericolose gallerie e degli infiniti cantieri, che andrebbe percorso appunto a passo d'uomo. Fossi un creativo di qualche grande marchio di calzature, ci farei sopra una campagna di pubblicità progresso. La frase del ministro sul destino di questo tratto la dice lunga sulla sua effettiva realizzazione. Basti vedere gli scarsi progressi del ponte sullo stretto di Messina o, più miseramente, l'ammodernamento della statale ionica da Sibari a Reggio Calabria, una storica odissea infrastrutturale italiana in ritardo di almeno 30 anni. Ma come possiamo pensare a 40 km di autostrada se non è stata completata nemmeno la nuova cabinovia Cortina d'Ampezzo, lunga 1300 metri, opera sicuramente fondamentale per il paese che doveva aprire per le Olimpiadi invernali? Un bel giorno si inizierà a verificare le condizioni tecniche, ambientali, autorizzative ed economiche del tratto Piceno e Teramano della 14. Da lì la realizzazione della terza corsia, arretrata o no, sarà praticamente uno scherzo. No, non praticamente, letteralmente uno scherzo.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: non è perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclava spagnola in Marocco. Almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. L'Italia intanto ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore e crisi diplomatica con Madrid, però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Intanto prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte delle ultime ore di magnitudo 3.1 si è verificato intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 ferite, lo hanno annunciato i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito Politico citando alcune fonti. Intanto gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dniprorudno nella parte sotto controllo russo della regione di Zaporizhia, uccisa una persona. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, per 40 anni ha combattuto ogni forma di disagio giovanile. Cordoglio anche del presidente Mattarella, che lo ha definito un educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della nazionale. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

sono le più antiche d'America. Nel 1860 una frequentatrice abituale, Mrs. Le Grand Benedict, infastidita dal solito menù, pare che chiese allo chef qualcosa di nuovo per la colazione, e lo chef inventò una combinazione che oggi appunto ricordiamo e conosciamo come l'uovo alla Benedict. Ma c'è anche una terza leggenda, quella del Commodoro Benedict, un velista newyorkese che avrebbe consegnato la ricetta di famiglia allo chef del club che frequentava, e quindi quella sarebbe la ricetta della sua famiglia. Insomma, qualunque sia stato il vero creatore, oggi immaginiamoci appunto a New York, in un bel posto con vista a New York, a mangiare le uova alla Benedict.

tra poco avremo il primo ospite. Vi ho anticipato che questo sabato avremo tanti amici che ci verranno a trovare per affrontare poi argomenti completamente diversi l'uni dagli altri, per cui sfoglieremo nell'ultima ora un libro importante con un ospite importante. Tra poco invece parleremo della salute dei nostri occhi d'estate, perché d'estate abbiamo imparato a curare la nostra pelle, a proteggerla dal sole, ma anche gli occhi hanno bisogno di essere protetti dal sole. E poi parleremo di vacanze, perché le vacanze sono un momento che attendiamo tutto l'anno, salvo poi delle volte vanificare gli effetti benefici di una vacanza perché non riusciamo a disconnetterci, non riusciamo davvero a staccare dai problemi quotidiani. Quindi con un ospite che se ne intende cercheremo di far tesoro di alcuni semplici piccoli consigli per poterci godere bene le nostre ferie. Spesso si tratta davvero di pochi giorni, quindi cerchiamo di metterli a frutto. Tra poco quindi parleremo di occhi con un ospite, subito Lucio Dalla.

0: Ricordiamo, cari ascoltatori, una pagina importantissima, ve lo anticipavo poco fa, insomma, con il caldo e con il sole cocente, anche per quanti tra di voi avranno la fortuna di passare qualche giorno al mare, abbiamo imparato a proteggere la nostra pelle, ma abbiamo imparato a proteggere i nostri occhi? Temo di no, e allora diventerà preziosissimo tutto quello che ci racconterà il nostro ospite, perché siamo molto contenti di aver con noi il dottor Danilo Mazzacane, oculista, referente di AIMO per la specialistica ambulatoriale per la regione Lombardia. Dottor Mazzacane, molto lieta e ben arrivato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito. Il tema sicuramente è di grande attualità, visto il caldo intenso che ci affligge.
0: E dicevo bene, cioè la pelle ormai abbiamo abbastanza imparato, chi più chi meno, a proteggerla, ma ci dimentichiamo che anche gli occhi vanno protetti?
1: Sicuramente sì, merita una grande attenzione anche la protezione degli occhi. Specialmente quando arrivano le ondate di calore come quest'anno, si passa il tempo maggiormente all'aperto, si va al mare. Quella del mare è una terapia ottima che risale all'antica Grecia, si parla di talassoterapia, che deve essere però, diciamo, eseguita con tutte le attenzioni possibili e immaginabili. Noi non pensiamo che l'esposizione prolungata al sole, raggi ultravioletti e le condizioni ambientali che si caratterizzano possono danneggiare gli occhi. Invece è così. Due recenti revisioni scientifiche hanno richiamato l'attenzione sull'impatto delle temperature elevate, la bassa umidità, il vento, raggi ultravioletti, ambienti secchi sulla superficie oculare, e quindi bisogna proteggere gli occhi, perché possono verificarsi delle alterazioni della superficie oculare con bruciore, irritazione, instabilità del film lacrimale, peggioramento dei sintomi di un occhio secco già preesistente e fluttuazione anche della vista, e quindi sicuramente sono situazioni, diciamo, di difficoltà.
0: Assolutamente sì, lei giustamente parlava dei raggi ultravioletti e non dobbiamo pensare che se siamo lì al sole con gli occhi chiusi sia sufficiente. Dimentichiamo spesso che i raggi del sole vengono anche riferiti, ad esempio, dall'acqua, oppure se è una spiaggia molto bianca, no? Anche in quel caso arrivano da parti inaspettate, non soltanto dal cielo, voglio dire.
1: Sì, bisogna stare ben attenti quando si è in spiaggia, in barca, in montagna, in piscina. La radiazione può anche arrivare non solo direttamente dal sole, ma per riflesso di acqua, sabbia, neve, cemento, superfici chiare, e in questi casi bisogna usare delle particolari attenzioni. Un occhiale da sole è sempre ben gradito, dei cappelli a larga tesa, una buona idratazione, un'alimentazione che privilegi frutta e verdura, e distillazione eventualmente di sostituti lacrimali che provvedano a reintegrare la lacrima che è presente sulla superficie oculare in maniera, diciamo, naturale. Questi raggi ultravioletti sia A e B possono, nelle esposizioni prolungate, provocare dei danni non solo sulla superficie oculare e sulla cornea, ma anche produrre nel lungo termine una cataratta. Quindi sono tutte situazioni. Abbiamo anche le statistiche che ci dicono che durante il periodo estivo col caldo c'è un incremento dei distacchi di retina, vi sono anche le alterazioni del vitro con il fenomeno delle mosche volanti dovute probabilmente anche a una scarsa idratazione. Sono tutte situazioni, diciamo, in cui deve essere richiesta una grande attenzione, e quando si manifesta un bruciore persistente, un arrossamento, una sensazione di sabbia negli occhi, fotofobia, lacrimazione, peggioramento della qualità visiva, sicuramente non è il caso del fai da te, ma è sempre bene consultare un medico oculista per trovare le soluzioni migliori e rimediare. Il fenomeno delle radiazioni riflesse può dare origine a una caratteristica cheratocongiuntivite attinica, sia al mare sia in montagna, per il riflesso delle superfici, il mare, l'acqua del mare come la neve o le superfici chiare, e questa situazione sicuramente è simile a quella dei saldatori che lavorano senza la maschera protettiva, produce dolore, perché la cornea non è vascolarizzata ma è fittamente innervata e quindi può addirittura essere una causa di necessità di rivolgersi a un pronto soccorso oculistico.
0: E certo, questo mi fa capire l'importanza dell'occhiale da sole. Deduco che la scelta dell'occhiale non debba essere diciamo guidata da canoni puramente estetici, ma ci siano delle caratteristiche che vanno insomma valutate. Quindi non lo compriamo così per strada un occhiale da sole che ci protegga per davvero.
1: Sì, sicuramente bisogna essere ben attenti, non comprare l'occhiale da sole da un euro, ma occhiali da soli che siano certificati con le lenti con filtro ultravioletto. Questi occhiali devono bloccare il 99-100% dei raggi UVA e UVB e quindi ridurre tutti i rischi che possono arrivare a livello oculare. Si consiglia l'utilizzo di occhiali avvolgenti e quindi acquistati dove sono venduti e certificati.
0: E certificati. Ma lei lo consiglia anche quindi per i bambini l'acquisto di un occhiale da sole?
1: Sì, per i bambini, soprattutto se hanno gli occhi chiari, sicuramente un occhiale da sole è estremamente protettivo. Questo significa anche che bisogna stare attenti al tempo di esposizione al sole, quindi evitare le ore più calde della giornata, e questo implica anche i lavoratori e quelli che lavorano, quindi evitare l'esposizione nelle ore più calde. E per i bambini è sempre preferibile, come facevano le nostre mamme e le nostre nonne che ci portavano al mare nelle prime ore del mattino, evitando l'esposizione nelle ore centrali più calde. Quindi tante regole non sono regole nuove, sono le regole del buon senso che forse abbiamo smarrito strada facendo.
0: Già.
1: Anche l'American Academy of Ophthalmology dedica attenzione all'esposizione al raggio ultravioletto. Oltre al rischio di cataratta, cita i tumori oculari, delle neoformazioni sulla superficie oculare, caratteristiche dell'otterigio che manifesta nei lavoratori all'aperto, nei pescatori, nei lavoratori della terra, ed è abbastanza diffuso nelle popolazioni del Sud America, e appunto quella creato congiuntivite tinica che vi citavo in precedenza.
0: Dottor Mazzacane, le rubo ancora un minuto. Abbiamo ovviamente parlato giustamente dei rischi che possono, nei quali possiamo incorrere all'aperto, però anche al chiuso c'è questa benedetta, per carità, aria condizionata che tanto utilizziamo viste le temperature di questo periodo. Ma è vero che anche l'aria condizionata può avere delle ripercussioni sugli occhi?
1: Sicuramente sì, anche l'ambiente di lavoro deve essere attenzionato. Abbiamo bisogno di una umidità che non deve scendere sotto il 30-40%, perché viene così favorita l'evaporazione delle lacrime, e anche fattori diciamo ambientali, l'aria condizionata che è aria fredda, e se c'è scarsa umidità è secca, come in inverno quella calda, se c'è scarsa umidità è secca, quindi accento diciamo tutti i fenomeni riportabili all'occhio secco. Evitare che ci sia una esposizione esagerata negli ambienti climatizzati, devi mantenere una temperatura adeguata, evitare che i getti di aria condizionata e ventilatori siano rivolti verso il viso, usare quindi l'umidificatore, e ricordo sempre le pause durante il lavoro ai videoterminali, per coloro che passano la giornata davanti al videoterminale. Quindi la regola del 20-20-20, quindi oppure 15 minuti ogni due ore di lavoro, e un'adeguata postura, alzarsi un attimo dalla sede di lavoro, perché anche il movimento fisico può aiutare un attimino e indirizzare lo sguardo da lontano, bere e instillare eventualmente un sostituto lacrimale durante l'attività lavorativa.
0: Bere, ricordiamoci di bere, fa bene anche agli occhi. Quindi adesso io la saluto e vado subito a bere anche un bicchiere d'acqua. Dottor Mazzacane, la ringrazio tantissimo, è stato davvero molto chiaro e i suoi consigli sono stati preziosi. Grazie.
1: Grazie a voi e buona estate.

Si intitola Model Joy questo brano. Siete all'ascolto del magazine In Blu 2000 versione weekend. Samira Rocchetti mi accompagna in regia in questo primo agosto. Il sabato ci divertiamo un pochino anche a fare dell'ironia o dell'autoironia, perché poi anche la questione che andremo ad affrontare riguarda tutti noi, ha riguardato tutti noi almeno una volta nella vita. Oggi parliamo di un oggetto, un pezzo di

di quello che nasconde il fondale marino, che siano ricci di mare, pietre affilate come bisturi, granchi, oppure anche insomma qualunque altra cosa che possa rovinare la nostra vacanza, e quindi le compriamo. Tendenzialmente se ne acquista un paio che dura una vita, poi quando le indossiamo sulla sabbia o sulle rocce, ecco che i nostri piedi si trasformano in due enormi zampe di papera, perché è impossibile camminare bene, tranquilli, con un'andatura normale con queste scarpe all'andata, ma soprattutto al ritorno. Quando esci dall'acqua, l'acqua entra nelle scarpe, la sabbia fine si trasferisce poi dentro queste scarpe per sempre, non riesci più a eliminarle. Poi dipende anche dai modelli, io ad esempio ho quelle che sotto hanno una suola tipo carro armato, quindi si infila di tutto. Io ho dei sassi che porto con me nelle scarpe nella scoglio, credo dall'adolescenza. Comunque questa insomma è un po' di autoironia su questo oggetto, che crea anche in fondo una gerarchia sociale in spiaggia, perché ci sono i viaggiatori coraggiosi, puristi, che ti guardano dall'alto in basso mentre camminano a piedi nudi senza veramente neanche avvertire un dolorino su qualunque tipo di pietra, cosa che a me ad esempio risulta molto molto complicata. Quindi fatemi sapere se voi avete le vostre scarpine da scoglio, se avete trovato un modello, ecco, che rende la vostra andatura elegante, e se anche voi siete riconosciuti in questa situazione, no? Soprattutto nel momento in cui si riempiono d'acqua di sabbia e quando cammini fanno quel rumore allucinante. Insomma, abbiamo sorriso un pochino, serve anche quello il sabato, serve anche la musica, quella serve tutti i giorni della settimana, il sabato ancora di più. Arriva Bruce Springsteen.

Noi tra poco ci fermeremo per una piccola pausa, torneremo seconda ora insieme, parleremo con Richard Romagnoli di vacanze, come renderle davvero riposanti.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Edizioni delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. Cresce il drammatico bilancio dei migranti deceduti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, ex Slav spagnola in Marocco. Ora sono almeno 67 i cadaveri recuperati nelle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. Intanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di ben 60.000 migranti in 24 ore. Ora è naturalmente crisi diplomatica con Madrid. Intanto però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Sono 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa del terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Fregrei nel Napoletano, la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie che sono state evacuate. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle ore 5.47. Messina è di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo Leone, il secondo corpo senza vita estratto dalla macerie della palazzina crollata appunto a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, sono ben 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 le persone morte, altre 23 ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari al paese, lo riporta il sito Politico citando alcune fonti. Gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dnipro-Prudno nella parte sotto controllo russo della regione ucraina di Zaporizhia. Uccisa una persona. Andiamo a vedere la cronaca. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. L'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Repubblica. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Questa settimana mi sono annotato una frase che i protagonisti di Amici miei, con il conte Lello Mascetti in testa, avrebbero molto apprezzato. Dice: il tema va affrontato con realismo, ma anche con visione. La terza corsia della 14 nel tratto marchigiano risponde a un'esigenza reale di sicurezza, capacità e continuità lungo la dorsale adriatica. Il dossier resta aperto e occorre verificare condizioni tecniche, ambientali, autorizzative ed economiche. Le parole che sono del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini certo non rispondono alle richieste insistenti della Regione Marche e men che meno alle legittime esigenze della popolazione, che da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto e da lì in tutto l'Abruzzo si trova nelle medesime condizioni del 14 aprile 1973, quando fu inaugurato il tratto tra Ancona Sud e Pescara Nord di quella che allora si chiamava Autostrada Bologna-Canosa. In quell'anno, sul tratto marchigiano della 14, circolava una media di 4.000 veicoli al giorno. La media attuale è di oltre 50.000 transiti giornalieri, dati inversamente proporzionali alla crescita dei neuroni dell'intera classe politica del paese. Quei 40 chilometri di asfalto tra gli svincoli di Porto Sant'Elpidio e San Benedetto e oltre verso sud sono rimasti indietro di 50 anni e la terza corsia sembra un vero e proprio miraggio. Sì, è importante, dice in sostanza il ministro, prima o poi ci penseremo. Praticamente parliamo di una decina di anni, forse 20, più probabilmente 30. Sembra il vedo, prevedo, stravedo del mago di Segrate. In Abruzzo hanno avuto la gioia dello stesso discorso. Ben 15 anni fa, nel luglio 2011, fu aperto il casello di Porto Sant'Elpidio, richiesto a gran voce dal distretto calzaturiero, e lì ancora oggi si interrompe la terza corsia. Da Sant'Elpidio in giù, insomma, sarebbe opportuno venire con quella che mio nonno chiamava autoscarpa. Da lì entriamo infatti nel territorio delle pericolose gallerie e degli infiniti cantieri, che andrebbe percorso appunto a passo d'uomo. Fossi un creativo di qualche grande marchio di calzature, ci farei sopra una campagna di pubblicità progresso. La frase del ministro sul destino di questo tratto la dice lunga sulla sua effettiva realizzazione. Basti vedere gli scarsi progressi del ponte sullo stretto di Messina o, più miseramente, l'ammodernamento della statale ionica da Sibari a Reggio Calabria, una storica odissea infrastrutturale italiana in ritardo di almeno 30 anni. Ma come possiamo pensare a 40 km di autostrada se non è stata completata nemmeno la nuova cabinovia Cortina d'Ampezzo, lunga 1300 metri, opera sicuramente fondamentale per il paese che doveva aprire per le Olimpiadi invernali? Un bel giorno si inizierà a verificare le condizioni tecniche, ambientali, autorizzative ed economiche del tratto Piceno e Teramano della 14. Da lì la realizzazione della terza corsia, arretrata o no, sarà praticamente uno scherzo. No, non praticamente, letteralmente uno scherzo.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli Weekend.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra

0: Identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni, info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Cresce il bilancio dei migranti morti nel tentare di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati. Tanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore ed ora è crisi diplomatica con Madrid. Più della metà dei migranti, tuttavia, sono oltre 48.000, sono stati rimpatriati. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Fregei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi i crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili, molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte delle ultime ore, magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina due giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle altre 4 persone disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati. Continua l'attacco russo sull'Ucraina, c'è stato un raid sulla capitale Kiev, sono 9 le persone uccise e circa una ventina quelle ferite. C'è stato anche un attacco dell'esercito ucraino nella regione di Zaporizhia, ha colpito un pullman di minatori, un uomo è rimasto ucciso. Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. L'Iran ha accusato gli USA di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, cordoglio anche del presidente Mattarella che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, martedì, i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della nazionale che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli,

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli, parliamo oggi di custodi della vita spirituale, un percorso pastorale aperto a tutti per il discernimento personale. Ci facciamo spiegare un po' meglio di cosa si tratta, quali saranno i temi affrontati da madre Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio, che è anche coordinatrice di questa serie di appuntamenti. Intanto ben trovata, raccontaci subito come nascono questi appuntamenti.
2: Bentrovati a tutti, è sempre un piacere parlare con voi. E questi appuntamenti nascono da un desiderio, da una intuizione profonda del nostro vescovo Giampiero, che ama profondamente la vita spirituale e sa che è la base di tutto. Senza questo fondamento l'edificio crolla. Quindi questi eventi nascono proprio dal desiderio di riappropriarsi ognuno di noi, ogni battezzato, del tesoro interiore che ognuno di noi ha, perché risplenda come lampada e non da porre più sotto a un moggio, ma da porre sopra un tavolo, affinché tutta la casa, tutta la chiesa, ognuno di noi nelle proprie case, nei propri posti di lavoro, possiamo risplendere, vivere in pienezza ciò che il Signore Gesù ha pensato di buono per noi e per la nostra chiesa diocesana.
1: In un mondo frenetico e iperconnesso, come si declina concretamente la custodia della propria interiorità?
2: Allora, noi è molto bello il nome che è stato scelto. Abbiamo presente, no? Ognuno di noi ha presente una custodia. Quando più l'oggetto da custodire è prezioso, più la custodia è forte, è ben robusta. Se abbiamo degli occhiali magari anche molto delicati, abbiamo delle custodie rigide. Se abbiamo un gioiello, abbiamo veramente degli scrigni, e perché la vita spirituale è un tesoro preziosissimo che ci può essere rubata. Il demonio innanzitutto esiste e lui è il primo nemico che veramente desidera toglierci la gioia, perché la vita spirituale è gioia, è bellezza, è radiosità, è luce che ci irradia tutte, che risplende, che ci fa vedere le cose giuste da fare, è il sale da mettere nei cibi, che ci dà sapore in tutte le situazioni, e tutto questo va custodito con una bella custodia robusta. San Paolo parlava proprio della corazza della fede, che ci aiuta a interiorizzare profondamente ciò che noi viviamo nel nostro cuore, nel nostro intimo, anche nella nostra psiche, e a difenderci da tutti quei pensieri che ci vogliono deturpare dalla nostra ricchezza interiore in vari modi, e imparando anche a essere, i padri della chiesa, i padri del deserto dicevano, ripetitivi, proprio nel ripensare continuamente alla parola di Dio, ad una frase in specifico, a una immagine. L'arte è una grande amica, a una canzone, e la ripetitività fa sì che questa custodia divenga sempre più robusta, e tutto ciò che è all'esterno, che non ha importanza, perde forza, perde colore, perde attrattiva.
1: Un itinerario per l'anno pastorale 2026 con tante tappe. Si inizia il 29 e il 30 agosto con il ritiro per tutti, discernimento personale presso le suore teresiane di Ripa Transone. Quali saranno invece, madre Sofia, gli altri appuntamenti?
2: Iniziamo con questo ritiro del 29 e 30, proprio aperto a tutti, che per alcuni sarà con alcune novità che ancora non voglio spoilerare, però che aiutano a capire ciò che è veramente prezioso, ciò che va veramente custodito e ciò che va buttato via, va lasciato andare. E continuerà poi, per le parrocchie che hanno avuto la possibilità di farlo con i consigli pastorali parrocchiali, sarà una giornata di ritiro verso settembre, in cui si aiuteranno i consigli pastorali a vivere la loro ricchezza e la gioia di condividere insieme le decisioni, perché la parrocchia non è portata avanti solo dal parroco, non è portata avanti solo da alcune persone, ma è portata avanti dal consiglio pastorale, che è un piccolo, o anche dipende poi dalla parrocchia, gruppo di persone che poi insieme alla parrocchia tutta vivono la bellezza dello stare insieme, del condividere la vita cristiana, del condividere l'amore per il Signore Gesù, perché noi oggi abbiamo bisogno di essere persone unite, unite interiormente e unite esteriormente, perché il male vuole unicamente una cosa, disgregarci. E quando si crea la disunità, la disgregazione, si perde. E invece insieme, sembra uno slogan, però è verissimo, insieme si vince.
1: Insieme si vince, è il messaggio di Madre Sofia per questo Realtà Locali Ecclesia che dedichiamo ai custodi della vita spirituale. Appuntamenti nel dettaglio che potete rintracciare, lo diciamo, Madre Sofia, sul sito della diocesi, sulle pagine social, perché è importante arrivare al maggior numero di persone possibili. Ci saranno anche gli esercizi della vita ordinaria Evo. Ci spieghi in particolare di cosa si tratta?
2: Questi Evo sono degli esercizi spirituali nella vita ordinaria fatti online, che avranno durante la giornata, noi dell'equipe offriremo diverse meditazioni in base al tema scelto, con poi delle domande, dei testi, delle musiche, e ogni giorno accompagneremo le persone in questa ricerca interiore della gioia, del desiderio di seguire il Signore, del tesoro che ognuno si porta dentro di noi, della conferma che ognuno è amato dal Signore, è chiamato a essere partecipe e collaboratore del suo regno, là dove si trova, perché gli Evo si fanno a casa, si fanno nei posti di lavoro, si fanno per strada, si fanno in autobus, si fanno in macchina. Dove ognuno si trova, è lì che il Signore lo cerca, lo chiama, lo ama e lo invita a collaborare con Lui. Per poi avere alla fine di queste giornate individuali, diciamo personali, un momento di incontro insieme, affinché possiamo arricchirci l'un l'altro delle gioie che si sono raccolte durante questa settimana di esercizi spirituali online.
1: Tanti appuntamenti dunque, dal vivo o da remoto. Non possiamo davvero dire che la diocesi non ha messo in campo tutte le forze per diventare i custodi della vita spirituale di ognuno. Ascoltare, riconoscere e scegliere sono le tre parole intorno alle quali si va a costruire tutto questo mondo di incontri, custodi della vita spirituale, in cui il silenzio domina sicuramente. Come possiamo far sì che venga considerato una ricchezza, Madre Sofia? Perché spesso quando parliamo di silenzio è come se fosse un vuoto che non ha comunque una sua sostanza, un suo senso. Invece tu dicevi che anche il silenzio, ascoltare se stessi, è importante, è qualcosa che invece è pieno, non è un vuoto.
2: No, il silenzio è importantissimo. Innanzitutto capire che tipo di silenzio, ci sono diversi tipi di silenzio. C'è un silenzio omicida, c'è un silenzio che vuole distruggere l'altro e vuole distruggere se stessi, evitando l'altro, evitando la sua esistenza. Invece c'è un silenzio vitale e vitalizzante, c'è un silenzio ricco, che è il silenzio che ti porta a scoprire la perla preziosa presente nella tua interiorità, perché ognuno di noi è fatto a immagine e somiglianza di Dio, e la cosa più bella è scoprirlo, è rendersi conto di dire: in me abita Dio, in me abita lo Spirito Santo, in me abita il bene, sono capace di bene, e gustarlo come gli artisti che vedono che l'opera d'arte esce fuori da loro stessi, dire: ah, che meraviglia, da me è uscita questa cosa meravigliosa, quest'opera d'arte, perché da ognuno di noi escono delle meravigliose opere d'arte. E stare in compagnia di se stessi, volersi bene, stare dalla propria parte, amarsi, stimarsi, quindi prendersi basta un momento, 5 minuti di silenzio al giorno, in cui con la preghiera del cuore: Signore Gesù Cristo, Figlio di Davide, abbi pietà di me, o anche dire: grazie Gesù, delle piccole brevi giaculatorie che ti aiutano a rientrare nel tuo cuore e scoprire che in te abita Dio, passare attraverso un attimo di destabilizzazione, che è normale, e per poi, come quando si passeggia in montagna, molte volte prima di un bellissimo pianoro c'è una via angusta, una via stretta, che poi però ti porta a questo bellissimo pianoro. Sapere che siamo portati alla vetta, e molte volte per arrivare in vetta si fa un po' fatica. Accettare quei momenti di fatica, per poi gustare la bellezza della vita interiore, che è una meraviglia, è una cosa splendida, per poi anche arricchire gli altri, arricchire, condividere. E perché condividendo la gioia si moltiplica, le intuizioni aumentano e il bello dilaga e rendiamo la vita nostra e altrui molto più bella.
1: Custodi della vita spirituale, filo conduttore, un cammino graduale dal singolo alla comunità fino alla vita quotidiana per imparare ad ascoltare, riconoscere e scegliere. Io ringrazio Madre Sofia Ghitai per essere stata nostra ospite, badessa del monastero di Sant'Onofrio e coordinatrice di questi incontri. Per le altre info e le iscrizioni potete cliccare, come già detto, sul sito e sulle pagine social della diocesi. Grazie Madre Sofia.
2: Grazie a voi, sempre un grandissimo piacere.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: di attraversarlo.
1: In Blu 2000 News.
2: Ceuta sale il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. La premier Meloni risponde: la difesa delle frontiere europee è responsabilità comune. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. 22 le persone ferite, di cui 2 gravi. La solidarietà dell'arcivescovo di Napoli, Signor Battaglia. Caldo e traffico, 19 città oggi da bollino rosso, domani saranno 23, su strade e autostrade il picco del traffico verso i luoghi di villeggiatura, quasi 26 milioni di italiani in viaggio in questo fine settimana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Gabriele Mileti alla regia. Iniziamo dunque a parlare della situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. È salito purtroppo il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Intanto il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. Il servizio di Marino Galdiero.
3: Più di 48.000 dei 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono rientrati in Marocco. Le forze di sicurezza spagnole continuano a recuperare i corpi di chi ha perso la vita gettandosi in mare per raggiungere a nuoto la costa del paese europeo. Finora si contano 67 vittime, ma il numero è destinato ad aumentare. Di fronte alle immagini di migliaia di persone che superavano i confini marocchini, il governo italiano ha deciso di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna. Meloni spiega che serve a tutelare la sicurezza nazionale. Difficile capire l'utilità di questa scelta, che provoca la reazione di Sanchez. Il primo ministro spagnolo ricorda che l'Italia tra il 2021 e il 2026 è stata la prima porta d'ingresso di migranti irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Chiede inoltre una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. Gli Stati Uniti con Trump attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna esprimono solidarietà al governo spagnolo. Dietro la crisi migratoria e rapporti complicati di Madrid con Rabat per il Sahara occidentale. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: Prosegue, come dicevamo, lo sciame sismico dopo la scossa di terremoto, la più forte degli ultimi 40 anni, che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. L'aggiornamento delle persone ferite è salito a 26, di cui 2 gravi. Solidarietà è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
4: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
5: A me mi ricordo tutto, mobbe della cucina, io stavo mangiando, ma credo pure piazza a testa.
4: Sono 20 feriti, un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. 2 sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata nel crollo di una palazzina nel quartiere Pistolina a Messina. I vigili del fuoco hanno localizzato poi una terza persona, mentre continuano le ricerche di altri 3 dispersi. La procura di Messina apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Fausto Nicastro.
6: Continuano senza sosta le operazioni di scavo nel quartiere Pistunina a Messina dopo il crollo di una palazzina di 3 piani avvenuto giovedì scorso. Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata finora. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore che ieri era stato estratto senza vita dalle macerie. In mattinata poi i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo di una terza vittima e stanno procedendo alle operazioni di recupero. Di ora in ora si affievoliscono così le speranze di trovare in vita gli altri 3 dispersi. Intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta, al momento con 3 ignoti, per disastro e omicidio colposo. L'indagine dovrà appurare i motivi del crollo, che al momento non sembrerebbe causato da un'esplosione. Si procede infatti anche per verificare la presenza di lavori nel negozio del piano terra e se abbiano avuto un ruolo nel crollo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché c'è stato un altro raid russo nella notte su Kiev. Almeno 9 persone sono morte e circa una ventina sono rimaste ferite. Paolo Fucili.
0: Lampi sinistri di luce nel buio, boati che squarciano il silenzio. È trascorsa così l'ultima notte sui cieli di Kiev. Una pioggia di 220 ordigni russi fra droni e missili balistici su 7 diversi quartieri della capitale ucraina. Pesante il bilancio: 9 morti, 28 feriti, 105 salvataggi di persone intrappolate in casa senza poter raggiungere i rifugi. Dopo ore e ore di esplosioni e di paura, la luce del giorno illumina un paesaggio spettrale: edifici sventrati, gente per strada, macerie ovunque, roghi domati a fatica dai vigili del fuoco. La versione dei fatti del ministero russo della difesa è quella di attacchi mirati a centri per produrre, stoccare, trasportare missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Ci servono sistemi antimissili balistici per salvare vite umane, chiede agli alleati il presidente ucraino Zelensky. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Crescono i prezzi dei carburanti. Secondo la CGA di Mestre, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico, il prezzo del diesel, per esempio, è salito di quasi il 21%, 36 centesimi in più al litro, oltre 100 euro per il pieno di un camion. Sentiamo Paolo Zabeo dell'ufficio stampa dell'Associazione Artigiani di Mestre.
7: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come piccoli trasportatori, tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
2: Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze. Ascoltiamo Michela Cuppini di ANAS.
8: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Diamo allora uno sguardo alle strade più trafficate: la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì fino alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
2: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15 i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio da parte anche del presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
9: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
2: Ricordiamo che nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della nazionale, che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie a Gabriele Mileti, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.
10: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un

0: Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
2: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 84 i corpi recuperati, 48.000 le persone che sarebbero rientrate in Marocco. Si sta raggiungendo la normalità, afferma il Ministero dell'Interno spagnolo. Il Premier Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla reazione di alcuni governi europei, riferendosi anche, senza nominare, alla decisione italiana di stoppare Schengen, un atto, scrive, dettato da ignoranza o da interessi politici. Intanto Italia e Danimarca e altri 20 paesi che firmano la lettera, ma non Spagna e Francia, chiedono una riunione di urgenza all'Unione Europea sul tema immigrazione. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri la zona dei Campi Flegrei.
2: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte, fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
3: A me mi ricordo tutti, mobbe della cucina, io stavo mangiando, mi credo pure piazza testa.
2: Sono 20 feriti, un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. Due sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, il presidente Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Non ci sono però indicazioni, dice la CNN, che Israele parteciperà ai raid. Ancora caldo rovente su tutta l'Italia, da oggi a lunedì si registrerà una vera escalation nel numero delle città da bollino rosso, massimo livello di allerta per la salute segnalato dal Ministero. Per oggi 19 le città rosse, che diventeranno 27 nella giornata di lunedì. E intanto in corso l'esodo più importante di inizio agosto verso le città di vacanza. È tutto per questa edizione Flash, ci aggiorniamo alle 15.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono. Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli, parliamo oggi di custodi della vita spirituale, un percorso pastorale aperto a tutti per il discernimento personale. Ci facciamo spiegare un po' meglio di cosa si tratta, quali saranno i temi affrontati da madre Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio, che è anche coordinatrice di questa serie di appuntamenti. Intanto ben trovata, raccontaci subito come nascono questi appuntamenti.
2: Bentrovati a tutti, è sempre un piacere parlare con voi. E questi appuntamenti nascono da un desiderio, da una intuizione profonda del nostro vescovo Giampiero, che ama profondamente la vita spirituale e sa che è la base di tutto. Senza questo fondamento l'edificio crolla. Quindi questi eventi nascono proprio dal desiderio di riappropriarsi ognuno di noi, ogni battezzato, del tesoro interiore che ognuno di noi ha, perché risplenda come lampada e non da porre più sotto a un moggio, ma da porre sopra un tavolo, affinché tutta la casa, tutta la chiesa, ognuno di noi nelle proprie case, nei propri posti di lavoro, possiamo risplendere, vivere in pienezza ciò che il Signore Gesù ha pensato di buono per noi e per la nostra chiesa diocesana.
1: In un mondo frenetico e iperconnesso, come si declina concretamente la custodia della propria interiorità?
2: Allora, noi è molto bello il nome che è stato scelto. Abbiamo presente, no? Ognuno di noi ha presente una custodia. Quando più l'oggetto da custodire è prezioso, più la custodia è forte, è ben robusta. Se abbiamo degli occhiali magari anche molto delicati, abbiamo delle custodie rigide. Se abbiamo un gioiello, abbiamo veramente degli scrigni, e perché la vita spirituale è un tesoro preziosissimo che ci può essere rubata. Il demonio innanzitutto esiste e lui è il primo nemico che veramente desidera toglierci la gioia, perché la vita spirituale è gioia, è bellezza, è radiosità, è luce che ci irradia tutte, che risplende, che ci fa vedere le cose giuste da fare, è il sale da mettere nei cibi, che ci dà sapore in tutte le situazioni, e tutto questo va custodito con una bella custodia robusta. San Paolo parlava proprio della corazza della fede, che ci aiuta a interiorizzare profondamente ciò che noi viviamo nel nostro cuore, nel nostro intimo, anche nella nostra psiche, e a difenderci da tutti quei pensieri che ci vogliono deturpare dalla nostra ricchezza interiore in vari modi, e imparando anche a essere, i padri della Chiesa, i padri del deserto dicevano, ripetitivi, proprio nel ripensare continuamente alla parola di Dio, ad una frase in specifico, a una immagine. L'arte è una grande amica, una canzone, e la ripetitività fa sì che questa custodia divenga sempre più robusta, e tutto ciò che è all'esterno, che non ha importanza, perde forza, perde colore, perde attrattiva.
1: Un itinerario per l'anno pastorale 2026 con tante tappe. Si inizia il 29 e il 30 agosto con il ritiro per tutti, discernimento personale presso le suore teresiane di Ripa Transone. Quali saranno invece, madre Sofia, gli altri appuntamenti?
2: Iniziamo con questo ritiro del 29 e del 30, proprio aperto a tutti, che per alcuni sarà con alcune novità che ancora non voglio spoilerare, però che aiutano a capire ciò che è veramente prezioso, ciò che va veramente custodito e ciò che va buttato via, va lasciato andare. E continuerà poi, per le parrocchie che hanno avuto la possibilità di farlo con i consigli pastorali parrocchiali, sarà una giornata di ritiro verso settembre, in cui si aiuteranno i consigli pastorali a vivere la loro ricchezza e la gioia di condividere insieme le decisioni, perché la parrocchia non è portata avanti solo dal parroco, non è portata avanti solo da alcune persone, ma è portata avanti dal consiglio pastorale, che è un piccolo, o anche dipende poi dalla parrocchia, gruppo di persone che poi insieme alla parrocchia tutta vivono la bellezza dello stare insieme, del condividere la vita cristiana, del condividere l'amore per il Signore Gesù, perché noi oggi abbiamo bisogno di essere persone unite interiormente e unite esteriormente, perché il male vuole unicamente una cosa, disgregarci. E quando si crea la disunità, la disgregazione, si perde. E invece insieme, sembra uno slogan, però è verissimo, insieme si vince.
1: Insieme si vince è il messaggio di Madre Sofia per questo Realtà Locali Ecclesia che dedichiamo ai custodi della vita spirituale. Appuntamenti nel dettaglio che potete rintracciare, lo diciamo, Madre Sofia, sul sito della diocesi, sulle pagine social, perché è importante arrivare al maggior numero di persone possibili. Ci saranno anche gli esercizi della vita ordinaria Evo. Ci spieghi in particolare di cosa si tratta?
2: Questi Evo sono degli esercizi spirituali nella vita ordinaria fatti online, che avranno durante la giornata, noi dell'equipe offriremo diverse meditazioni in base al tema scelto, con poi delle domande, dei testi, delle musiche, e ogni giorno accompagneremo le persone in questa ricerca interiore della gioia, del desiderio di seguire il Signore, del tesoro che ognuno si porta dentro di noi, della conferma che ognuno è amato dal Signore, è chiamato a essere partecipe e collaboratore del suo regno, là dove si trova, perché gli Evo si fanno a casa, si fanno nei posti di lavoro, si fanno per strada, si fanno in autobus, si fanno in macchina. Dove ognuno si trova è lì che il Signore lo cerca, lo chiama, lo ama e lo invita a collaborare con Lui. Per poi avere alla fine di queste giornate individuali, diciamo personali, un momento di incontro insieme, affinché possiamo arricchirci l'un l'altro delle gioie che si sono raccolte durante questa settimana di esercizi spirituali online.
1: Tanti appuntamenti dunque dal vivo o da remoto, non possiamo davvero dire che la diocesi non ha messo in campo tutte le forze per diventare i custodi della vita spirituale di ognuno. Ascoltare, riconoscere e scegliere sono le tre parole intorno alle quali si va a costruire tutto questo mondo di incontri, custodi della vita spirituale, in cui il silenzio domina sicuramente. Come possiamo far sì che venga considerato una ricchezza, Madre Sofia? Perché spesso quando parliamo di silenzio è come se fosse un vuoto che non ha comunque una sua sostanza, un suo senso. Invece tu dicevi che anche il silenzio, ascoltare se stessi, è importante, è qualcosa che invece è pieno, non è un vuoto.
2: No, il silenzio è importantissimo. Innanzitutto capire che tipo di silenzio, ci sono diversi tipi di silenzio, c'è un silenzio omicida, c'è un silenzio che vuole distruggere l'altro e vuole distruggere se stessi, evitando l'altro, evitando la sua esistenza. Invece c'è un silenzio vitale e vitalizzante, c'è un silenzio ricco, che è il silenzio che ti porta a scoprire la perla preziosa presente nella tua interiorità, perché ognuno di noi è fatto a immagine e somiglianza di Dio, e la cosa più bella è scoprirlo, è rendersi conto di dire: in me abita Dio, in me abita lo Spirito Santo, in me abita il bene, sono capace di bene, e gustarlo come gli artisti che vedono che l'opera d'arte esce fuori da loro stessi, dire: ah, che meraviglia, da me è uscita questa cosa meravigliosa, quest'opera d'arte, perché da ognuno di noi escono delle meravigliose opere d'arte. E stare in compagnia di se stessi, volersi bene, stare dalla propria parte, amarsi, stimarsi, quindi prendersi un momento, 5 minuti di silenzio al giorno, in cui con la preghiera del cuore: Signore Gesù Cristo, Figlio di Davide, abbi pietà di me, o anche dire grazie Gesù, delle piccole brevi giaculatorie che ti aiutano a rientrare nel tuo cuore e scoprire che in te abita Dio, passare attraverso un attimo di destabilizzazione, che è normale, e per poi, come quando si passeggia in montagna, molte volte prima di un bellissimo pianoro c'è una via angusta, una via stretta, che poi però ti porta a questo bellissimo pianoro. Sapere che siamo portati alla vetta, e molte volte per arrivare in vetta si fa un po' fatica. Accettare quei momenti di fatica, per poi gustare la bellezza della vita interiore, che è una meraviglia, è una cosa splendida, per poi anche arricchire gli altri, arricchire, condividere, e perché condividendo la gioia si moltiplica, le intuizioni aumentano e il bello dilaga e rendiamo la vita nostra e altrui molto più bella.
1: Custodi della vita spirituale, filo conduttore, un cammino graduale dal singolo alla comunità fino alla vita quotidiana per imparare ad ascoltare, riconoscere e scegliere. Io ringrazio Madre Sofia Ghitai per essere stata nostra ospite, badessa del monastero di Sant'Onofrio e coordinatrice di questi incontri. Per le altre info e le iscrizioni potete cliccare, come già detto, sul sito e sulle pagine social della diocesi. Grazie Madre Sofia.
2: Grazie a voi, sempre un grandissimo piacere.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose non le faccio mai.

0: lei. Quando notte ti scrivo, oi, e tu rispondi.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio, nella zona industriale di Ascoli Piceno, c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Quarta puntata. Sant'Emidio protettore dal terremoto.
2: Benvenuti a questa quarta puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri. Come i nostri ascoltatori sanno, stiamo esaminando aspetti diversi del santo patrono: la storia, la missione evangelizzatrice, la rappresentazione nell'arte, le tradizioni e le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e altro ancora. I primi appuntamenti con Don Francesco Mangani sui luoghi di Sant'Emidio, con Pippo Bacchetti sull'associazione Sant'Emidio nel mondo, con Andrea Viozzi sulle tradizioni legate al patrono, potete riascoltarli in podcast sul nostro sito radioascoli.it. Oggi incontriamo Franco Laganà, studioso di storia locale e riconosciuto esperto sulla figura di Sant'Emidio. Con lui approfondiamo il rapporto tra il santo di Treviri ed il terremoto, cercando di capire quando e perché nasce questo culto e come si diffonde. E direi di iniziare spiegando proprio quando e perché Sant'Emidio diventa protettore dai terremoti.
3: Ma l'origine di tutta questa storia è legata a un altro grande terremoto, forse il più grave in assoluto, che ha colpito l'Appennino centrale nel 1703. Quello che noi abbiamo visto recentemente avvenire nell'arco di 6-7 anni, cioè L'Aquila 2009, Norcia, Matrea Meretrice, Norcia, insomma 2016, lì è venuto nel giro di 15 giorni, due potentissime scosse nel raggio di 15 giorni che hanno fatto decine di migliaia di morti, mi pare sui 30.000 morti, dappertutto, salvo che in Ascoli. Eppure la distanza dall'Appennino è in linea d'aria, non sono neanche 30 km, la famosa faglia del Vettore sta a meno di 30 km. Quindi noi chiaramente gran paura qui in Ascoli, queste sono le cronache che ci raccontano questo, tutti dentro la cattedrale, tutti anche a Sant'Emidio alle Grotte, anzi lì fu l'occasione per costruire poi la chiesa di Sant'Emidio alle Grotte, c'erano le catacombe. E quindi la protezione in qualche maniera fu riconosciuta anche negli altri ambiti al di fuori di Ascoli, no? questa protezione, e cominciano a chiedere le reliquie, degli attestati di cittadinanza. Noi abbiamo concittadini, quelli di Fabriano, quelli di Foligno, gli Aquilani, e quindi piano piano si è cominciata a spargere la voce. C'erano tanti santi a cui raccomandarsi, perché lo sappiamo, quando arriva il terremoto a che santo ti raccomandi, perché lì stai in una situazione proprio di terrore, no? L'abbiamo vissuta tutti in prima persona. E questa vicenda ascolana, no, di super protezione in qualche maniera ha colpito tutti gli altri, per cui piano piano nel secolo dei terremoti, perché il 700 è stato il secolo dei terremoti, che si sono avvicendati uno dietro l'altro colpendo anche città importanti come Napoli, Perugia, Roma addirittura, e hanno cominciato appunto a chiedere reliquie, come dicevo, e pian pianino anche ad assumere questa, diciamo, protezione attraverso la dedicazione di altari, dipinti, statue devozionali e anche chiese, no? Chiese dedicate a Sant'Emidio. E tutta questa storia l'abbiamo un po' raccontata lì a Sant'Ilario, dove l'ex chiesa di Sant'Ilario davanti a Sant'Emidio delle Grotte, dove abbiamo aperto questo piccolo museo dedicato proprio all'Altremidio, cioè il Sant'Emidio protettore dai terremoti, che si è imposto nell'arco appunto del 700 fino al 1786, se non erro, quando arrivò un'apertura di credito da parte del Papa con un breve, quindi fu accordata anche questa. E quindi praticamente è un santo che poi si è imposto su tanti altri, tipo San Filippo Neri e altri, che venivano appunto invocati per la protezione dal terremoto. E la cosa interessante è che se uno sovrappone la carta della devozione di Sant'Emidio con la carta dei terremoti in Italia, sono perfettamente compatibili. Infatti in Sardegna oppure in Val d'Aosta non abbiamo presenze di devozione emiliana proprio per questo motivo.
2: C'è una particolare preghiera, c'è un'invocazione che si fa a Sant'Emidio per la protezione dei terremoti?
3: Ma le invocazioni sono sempre quelle previste dal recentemente è stata pure recuperata un canto liturgico, però secondo me è un sentimento che soprattutto noi ascolani abbiamo dentro, in qualche maniera ci sentiamo un po' super protetti, una sorta di taumaturghi. È una cosa che ho potuto sperimentare in diverse occasioni quando stiamo fuori Ascoli e magari con persone che hanno subito il dramma del terremoto, e in qualche maniera ci sentiamo un pochetto più vicini verso di loro, quasi li abbracciamo in questo. Tra l'altro volevo ricordare anche una delle tante vite di Sant'Emidio, quella scritta dal canonico della cattedrale Capponi, risale al 1892. È una vita interessante perché alla fine riporta proprio la protezione accordata dal nostro santo patrono agli ascolani che sono andati fuori, colpiti da terremoto e salvatisi. E ci sono tanti esempi, e uno poi tra l'altro in qualche maniera coinvolge la mia bisnonna, che si trovava a Caserta, siamo nel 1883, è una data importante perché il terremoto di Casa Micciola, che è ritornato, è balzato alla cronaca un paio d'anni fa quando ci fu il terremoto. Quello del 1883 fece più di 2000 morti, però lei stava a Caserta, aveva accompagnato una sua amica che aveva lì il figlio militare, e si incontrò lì con il barone Cornacchia, che era di passaggio insieme alla moglie e doveva andare a Casa Micciola, stavano per prendere il battello per andare lì all'isola d'Ischia. E la moglie era molto preoccupata perché 2 anni prima c'era stato un altro terremoto a Casa Micciola, quindi stava molto preoccupata, e la mia bisnonna la confortò, dice: guarda, sei una scolana, quindi stai tranquilla. 3 giorni dopo furono anche loro travolti da terremoto e si salvarono, così come il dottor Gaetano Mazzoni, che si trovava anche lui a Casa Micciola, aveva la villa, sto famoso chirurgo ascolano, e si salvò anche lui. Quindi secondo me è vero.
2: Questo culto di Sant'Emidio quindi ha invaso un po' le zone italiane soggette ai terremoti, ma si è propagato anche all'estero, giusto?
3: Sì, noi tra l'altro lì a Sant'Emidio nel mondo curiamo anche, cerchiamo di curare proprio i rapporti con queste comunità dove la devozione per Sant'Emidio è viva. Tra queste c'è questa comunità, diciamo allargata perché sono 5 cittadine, della regione della provincia di Alicante, quindi siamo a sud, diciamo, di Barcellona, una zona che fu colpita dal un terremoto nel 1821, mi pare il 21 marzo. E di solito la Spagna è abbastanza stabile, però ci sono alcuni luoghi, senza poi naturalmente il riferimento principale è Lisbona, quello di siamo nel 1755, e lì il dramma fu proprio uno scossone terribile, drammatico, dato a tutta l'Europa per quello che accadde in questa capitale, che fu poi dopo interamente ricostruita. Invece la zona questa qui c'ha piccole cittadine, Catral, Orihuela, tutte colpite da, diciamo, dal terremoto appunto del 1821, e tutte che hanno assunto Sant'Emidio come, come patrono. Tant'è vero che fanno ancora la cosiddetta rogatoria, cioè la processione, e anni fa richiesero anche delle reliquie, cosa che fu accordata appunto dal nostro vescovo. E quindi noi siamo andati, c'è questo rapporto bellissimo con questa comunità. Loro sono venuti qui, hanno sfilato anche alla processione di Sant'Emidio in abiti proprio tipici del, e c'è proprio un sentimento di devozione fortissima. E insomma, nonostante tutto, è un rapporto che riusciamo ancora a mantenere vivo.
2: E delle tante raffigurazioni che abbiamo visto nei decenni nell'iconografia di Sant'Emidio, qual è quella che colpisce di più?
3: Ma il Sant'Emidio che in qualche maniera ha quell'atteggiamento, no, con le mani un po' alzate, quasi per tenere diciamo la casa, no, in piedi. E infatti tante volte c'è proprio la casa in piedi, oppure molte volte è con la città in mano. La città, naturalmente, questo lo possiamo vedere in tanti quadri che stanno in giro. La città può essere Fabriano, può essere Bologna, può essere Perugia. Sono questi due gli atteggiamenti principali, sempre di protezione: la città in mano, oppure proprio nel quadro appunto di Pietro Tedeschi. Da questo punto di vista è emblematico, forse è l'immagine più per cui Sant'Emidio è più conosciuto. Noi ce l'abbiamo qui, ovviamente, qui in Ascoli. Poi c'è il quadro, quello grande, che sta a Santa Francesca Romana a Roma, che è una delle chiese più importanti. C'è il secondo altare della sinistra, per questa palla enorme dedicata appunto a Sant'Emidio. È la versione più grande di quello più piccolino che abbiamo in Pinacoteca. Diciamo, queste sono le immagini sempre di Sant'Emidio protettore dal terremoto, dalle quali sono state mutuate tante immagini. Lo trovate dappertutto girando. L'ultima che ho visto è stata addirittura a Genova, e è stata anche l'occasione per visitare Villa Spinola, la villa quella da dove partì Garibaldi, perché era in affitto da Grandi Augusto Vecchi, e la chiesa di San Luca, che appartiene tuttora alla famiglia Spinola, che è stata una famiglia importantissima genovese, e tra l'altro sono stati anche rapporti nei secoli con Ascoli, con governatori, legati pontifici, eccetera. Il palazzo, quello dove sta il Museo Archeologico Statale, è un palazzo Spinola, tanto per dirne una. E dentro la chiesa di San Luca, alla fine ho scovato un quadro dedicato a Sant'Emidio, poi tra l'altro di un pittore importante che è Giuseppe Ratti, e sempre parliamo della seconda metà del Settecento, e quindi un ascolano che gira per trovando questo il Sant'Emidio nei posti, diciamo, in tutte le città, è sempre un motivo di soddisfazione, ecco.
2: Un'ultima domanda da ascolano: cos'è per te la festa di Sant'Emidio?
3: Beh, è la festa. Io devo dire che sono rimasto stupito dallo stupore delle persone che sono venute ad Ascoli a vedere questa festa, e sono rimaste stupite perché la sera dove c'è la piazza strapiena, il grande portone della cattedrale aperta, quindi l'altare di Sant'Emidio che fa tutt'uno con la piazza, migliaia di persone, io non so quante, ma proprio è completamente piena, questo spettacolo straordinario. Il giorno dopo il silenzio per le rue, cioè, è una cosa che ha creato sempre stupore alle persone che vengono da fuori. Questa città che riesce a creare questi due momenti, no? Uno proprio del silenzio, della tranquillità, della serenità, e poi quel giorno invece che è la grande festa. c'è una tradizione dietro, i pennoni del campanile con addobbato per una tradizione antichissima, no? Che la gente poteva quei giorni lì fruire, poteva venire anche chi aveva fatto qualche cosa che non doveva fare, da Sant'Anna in poi uno poteva rientrare in città ed essere protetto. Ecco, la forza della tradizione popolare in questo caso è fortissima, è religiosa sì, ma anche civica. D'altronde Sant'Emidio è anche il defensor civitatis, no? Continua a mantenere anche questa posizione, oltre che essere il nostro primo vescovo, no? Una figura di riferimento della città nei momenti belli ma anche nei momenti difficili.
2: Ringraziamo Franco Laganà per questo interessante approfondimento e ci sentiamo domani con la quinta puntata della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
6: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Salsa. Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Questa settimana mi sono annotato una frase che i protagonisti di Amici miei, con il conte Lello Mascetti in testa, avrebbero molto apprezzato. Dice: il tema va affrontato con realismo, ma anche con visione. La terza corsia della 14 nel tratto marchigiano risponde a un'esigenza reale di sicurezza, capacità e continuità lungo la dorsale adriatica. Il dossier resta aperto e occorre verificare condizioni tecniche, ambientali, autorizzative ed economiche. Le parole che sono del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini certo non rispondono alle richieste insistenti della Regione Marche e men che meno alle legittime esigenze della popolazione, che da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto e da lì in tutto l'Abruzzo si trova nelle medesime condizioni del 14 aprile 1973, quando fu inaugurato il tratto tra Ancona Sud e Pescara Nord di quella che allora si chiamava Autostrada Bologna-Canosa. In quell'anno, sul tratto marchigiano della 14, circolava una media di 4.000 veicoli al giorno. La media attuale è di oltre 50.000 transiti giornalieri, dati inversamente proporzionali alla crescita dei neuroni dell'intera classe politica del paese. Quei 40 chilometri di asfalto tra gli svincoli di Porto Sant'Elpidio e San Benedetto e oltre verso sud sono rimasti indietro di 50 anni e la terza corsia sembra un vero e proprio miraggio. Sì, sì, è importante, dice in sostanza il ministro, prima o poi ci penseremo. Praticamente parliamo di una decina di anni, forse 20, più probabilmente 30. Sembra il vedo, prevedo, stravedo del mago di Segrate. In Abruzzo hanno avuto la gioia dello stesso discorso. Ben 15 anni fa, nel luglio 2011, fu aperto il casello di Porto Sant'Elpidio, richiesto a gran voce dal distretto calzaturiero, e lì ancora oggi si interrompe la terza corsia. Da Sant'Elpidio in giù, insomma, sarebbe opportuno venire con quella che mio nonno chiamava autoscarpa. Da lì entriamo infatti nel territorio delle pericolose gallerie e degli infiniti cantieri, che andrebbe percorso appunto a passo d'uomo. Fossi un creativo di qualche grande marchio di calzature, ci farei sopra una campagna di pubblicità progresso. La frase del ministro sul destino di questo tratto la dice lunga sulla sua effettiva realizzazione. Basti vedere gli scarsi progressi del ponte sullo stretto di Messina o, più miseramente, l'ammodernamento della statale ionica da Sibari a Reggio Calabria, una storica odissea infrastrutturale italiana in ritardo di almeno 30 anni. Ma come possiamo pensare a 40 km di autostrada se non è stata completata nemmeno la nuova cabinovia Cortina d'Ampezzo, lunga 1300 metri, opera sicuramente fondamentale per il paese che doveva aprire per le Olimpiadi invernali? Un bel giorno si inizierà a verificare le condizioni tecniche, ambientali, autorizzative ed economiche del tratto Piceno e Teramano della 14. Da lì la realizzazione della terza corsia, arretrata o no, sarà praticamente uno scherzo. No, non praticamente, letteralmente uno scherzo.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta sale il numero delle vittime, 84 quelle identificate. Resta lo scontro politico tra Spagna e Italia, l'Europa fa il punto. Golfo, Trump sarebbe pronto ad un nuovo pesante attacco contro l'Iran e in Ucraina incessanti i raid russi. Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la forte scossa di ieri si contano i danni, 130 le famiglie sfollate. Fine settimana da bollino rosso per le alte temperature, aumentano le città con caldo record, traffico intenso per l'esodo. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Sale a 84 il numero dei morti davanti alle coste di Ceuta. Quasi la totalità dei migranti dal Marocco sono stati respinti, mentre scontro politico sull'intera vicenda. Vito De Torre.
2: A Ceuta la situazione sta tornando alla normalità. Secondo il governo spagnolo, quasi tutti i migranti entrati nell'enclave sono già rientrati volontariamente in Marocco. Intanto la Guardia Costiera spagnola ha recuperato altri 17 corpi senza vita. Il bilancio, ancora provvisorio, sale a 80 vittime. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito la crisi a leggi deboli, ha detto, alla cattiva gestione e a una legislazione troppo permissiva, ma le immagini mostrano i cancelli della frontiera lasciati inspiegabilmente aperti, proprio come avvenne 5 anni fa. L'Italia resta finora l'unico paese dell'area Schengen ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna. Francia e Portogallo non hanno adottato la stessa misura. Durissima la replica del premier Pedro Sanchez. Alcuni governi, ha detto, hanno scelto di attaccare la Spagna. Un simile atteggiamento è dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E c'è il via libera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier migranti che era stata richiesta dall'Italia e da altri 21 paesi, compresa la Danimarca, la Germania, assente rispetto a questa richiesta la Francia. Non si ferma la pesante offensiva russa in Ucraina, il numero dei morti dei recenti raid di Mosca sale. Rita Salerno.
3: È stata una notte infernale a Kiev, dove una trentina di missili balistici hanno colpito la capitale. Si aggrava di ora in ora il bilancio ufficiale, secondo cui almeno 9 persone sono decedute e 28 ferite, compresi 4 minori. Dopo il secondo attacco russo in appena 2 giorni, il presidente Zelensky è tornato a chiedere una fornitura adeguata di missili intercettori in grado di abbattere i missili balistici impiegati dalle forze russe per piegare il paese. Le milizie di Mosca hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri 2 insediamenti in Ucraina, nelle regioni di Zaporizhia e di Kharkiv. Nell'area di Zaporizhia, fanno sempre sapere le autorità russe, un civile è rimasto ucciso in un attacco aereo sferrato ieri dalle forze armate ucraine contro un condominio a Energodar, nella regione sotto il controllo del Cremlino. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni. Il quadro di sicurezza, fanno capire, resta complesso con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Veniamo all'Italia, il terremoto ai Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa registrata ieri. Lucia Ascione.
4: Siamo 101 famiglie, il 90% delle case sono danneggiate.
5: La grande paura per la scossa di 4.7 delle 19.46 di ieri e per tutte quelle che sono seguite ha fatto posto allo sgomento nella popolazione dei Campi Flegrei. 130 nuclei familiari sgomberati, 300 persone accolte da parenti e amici o temporaneamente presso le aree attrezzate dalle amministrazioni comunali tra Pozzuoli e Napoli. Dei 26 feriti che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, 5 restano ricoverati nella città puteolana e a Giugliano in Campania. Proseguono ininterrotte le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per appurare le condizioni di stabilità degli edifici. Solo in tarda mattinata è ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Dovrebbe tornare attiva nella mattinata di domani e sempre domani alle 7 saranno ripristinati i collegamenti con le isole dal porto di Pozzuoli, chiuso dalla capitaneria per danni alla banchina. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: A Messina è stata trovata una seconda vittima del crollo del palazzo. Le ricerche proseguono in queste ore, sono ancora quattro i dispersi. Facciamo il punto con il servizio di Cesare Cavuni.
6: È stato rinvenuto il secondo corpo senza vita tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone è stato trovato quello della sorella Rosa. Restano ancora dispersi il marito di Rosa, l'altra sorella Sara, il domestico cingalese e una ventenne messinese commessa di un bazar cinese che si trovava al primo piano. I tre feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra, al primo piano, e abitazioni al secondo. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sul fronte delle indagini, da segnalare le dichiarazioni del procuratore di Messina Antonio D'Amato, che ha sottolineato come l'attività investigativa sul crollo serve a chiarire una serie di dinamiche, compresa quella se fosse o meno in atto un'attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali o di semplice intonaco. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Nel primo fine settimana di esodo estivo, il caldo, l'Italia si fa sentire dal nord a sud. 19 oggi le città con il bollino rosso, domani saliranno a 23. Ci racconta tutto Giorgia Bresciani.
7: Il picco del caldo atteso lunedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 25 su 27 monitorate. Resteranno in giallo soltanto Messina e Reggio Calabria. La quarta ondata durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriveranno temporali che abbasseranno sì di un paio di gradi le temperature, ma porteranno un aumento dell'afa. Questo primo fine settimana di agosto con caldo record segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. In serata e domani il bollino sarà invece rosso. Particolarmente intenso il traffico sull'autostrada A22 del Brennero, sia per l'arrivo che per il rientro dei turisti stranieri che trascorrono le vacanze in Romagna, nella Laguna Veneta e sul Lago di Garda. Bollino nero fin dalla prima mattina, con code e rallentamenti che hanno raggiunto i 4 chilometri alla barriera di Vipiteno. Sono 35.000 invece passeggeri previsti oggi nel porto di Genova, il picco massimo di afflusso per l'estate. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo pesa sul costo dei carburanti e pesa anche naturalmente sull'esodo estivo. Nonostante il taglio delle accise, restano problemi per gli autotrasportatori e per gli automobilisti. Paolo Zabeo è coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre.
8: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
1: Torniamo ancora sull'ondata di caldo record, torna l'emergenza siccità, i fiumi e i laghi italiani fanno i conti con una mancanza d'acqua ai livelli del 2022, mettendo in difficoltà acquedotti e agricoltura. Fausto Nicastro.
9: Il grande caldo e la mancanza di precipitazioni fanno scattare l'allarme siccità. Tutti i bacini e i corsi d'acqua sono in grave affanno, arrivando ai livelli di crisi del 2022. L'osservato speciale di questi giorni è il Po. Lungo le sue sponde 24 comuni tra Piemonte e Lombardia devono fare ricorso alle autobotti per rifornire gli acquedotti e garantire servizi idrici ai cittadini. A Cremona il fiume ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A causa della sua ridotta portata, inoltre, si teme la ripresa dell'intrusione salina nel delta. E come ormai succede ogni estate, la situazione sta mettendo in difficoltà il settore agricolo. Molte semine sono infatti nelle fasi finali del ciclo produttivo e il riso è nel periodo di fioritura, quello che richiede più riserve d'acqua. Condizioni critiche anche per i laghi, che si avvicinano ai minimi storici per riempimento. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Continuano a salire i casi di Ebola nell'est del Congo, oltre 3.500 negli ultimi mesi, secondo una stima delle autorità locali, superato il totale dei contagi della più letale epidemia che si era verificata tra il 2018 e il 2020 nel paese africano. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono, così Papa Leone ai giovani del Perù che partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù. Paolo Fucili.
10: Spalancate i cuori ai doni che Dio riverserà su di voi in questi giorni, chiede Leone ai giovani del Perù col videomessaggio inviato a Chulucanas, che quando aveva 30 anni fu la sua prima destinazione da missionario e ora ospita la Giornata Nazionale della Gioventù, un evento che rinnova e fortifica la vita della Chiesa, dice il Papa, parlando di certezza della presenza viva del Signore fra noi, fuoco interiore che ci spinge ad uscire dalla comodità dell'individualismo. Non tenete solo per voi nelle foto del cellulare o nei video, nei social, quel che sperimenterete. Il Papa chiede ai giovani peruviani: condividetelo, perché molti hanno bisogno oggi della testimonianza gioiosa di un giovane innamorato di Cristo. In Perù il Papa ha trascorso più di 20 anni di vita e presto tornerà con un viaggio che sarà una festa memorabile per tutto il paese. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, una vita spesa a fianco dei giovani in difficoltà. Nicola Ferrante.
11: La camera ardente alla Cascina nel Parco Lambro, sede di Exodus, fra i ragazzi della sua comunità che ha amato e salvato. Addio a Don Antonio Mazzi, le definizioni di prete, educatore o comunicatore non contengono la carica di profezia che ha incarnato, come quando parlava di fede.
12: Il problema è che il rapporto che noi abbiamo con Dio Padre non si tratta di sbagliare o di non sbagliare, è che il rapporto è tale per cui lo sbaglio o la verità non c'entrano. C'è il rapporto con la R maiuscola.
11: Veronese, classe 1929, sceglie il sacerdozio più che ventenne durante l'alluvione del Polesine, commosso dagli orfani. Lui, che aveva perso il padre da neonato, si fece padre per loro. Nel 1984 spicca il volo il progetto di Exodus per i giovani tossicodipendenti.
12: Anche il ragazzo che ha ammazzato il suo padre, quando gli parli così e guardi in faccia, c'ha le lacrime.
11: Lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Da un'analisi della CNA, oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale bancaria. È tutto per questa edizione delle 18. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
13: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli, parliamo oggi di custodi della vita spirituale, un percorso pastorale aperto a tutti per il discernimento personale. Ci facciamo spiegare un po' meglio di cosa si tratta, quali saranno i temi affrontati da madre Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio, che è anche coordinatrice di questa serie di appuntamenti. Intanto bentrovata, raccontaci subito come nascono questi appuntamenti.
2: Bentrovati a tutti, è sempre un piacere parlare con voi. E questi appuntamenti nascono da un desiderio, da una intuizione profonda del nostro vescovo Giampiero, che ama profondamente la vita spirituale e sa che è la base di tutto. Senza questo fondamento l'edificio crolla. Quindi questi eventi nascono proprio dal desiderio di riappropriarsi ognuno di noi, ogni battezzato, del tesoro interiore che ognuno di noi ha, perché risplenda come lampada e non da porre più sotto a un moggio, ma da porre sopra un tavolo, affinché tutta la casa, tutta la chiesa, ognuno di noi nelle proprie case, nei propri posti di lavoro, possiamo risplendere, vivere in pienezza ciò che il Signore Gesù ha pensato di buono per noi e per la nostra chiesa diocesana.
1: In un mondo frenetico e iperconnesso, come si declina concretamente la custodia della propria interiorità?
2: Allora, noi è molto bello il nome che è stato scelto. Allora, abbiamo presente, ognuno di noi ha presente una custodia. Quando più l'oggetto da custodire è prezioso, più la custodia è forte, è ben robusta. Se abbiamo degli occhiali magari anche molto delicati, abbiamo delle custodie rigide. Se abbiamo un gioiello, abbiamo veramente degli scrigni, e perché la vita spirituale è un tesoro preziosissimo che ci può essere rubata. Il demonio innanzitutto esiste e lui è il primo nemico che veramente desidera toglierci la gioia, perché la vita spirituale è gioia, è bellezza, è radiosità, è luce che ci irradia tutte, che risplende, che ci fa vedere le cose giuste da fare, è il sale da mettere nei cibi, che ci dà sapore in tutte le situazioni, e tutto questo va custodito con una bella custodia robusta. San Paolo parlava proprio della corazza della fede, che ci aiuta a interiorizzare profondamente ciò che noi viviamo nel nostro cuore, nel nostro intimo, anche nella nostra psiche, e a difenderci da tutti quei pensieri che ci vogliono deturpare dalla nostra ricchezza interiore in vari modi, e imparando anche a essere, i padri della chiesa, i padri del deserto dicevano, ripetitivi, proprio nel ripensare continuamente alla parola di Dio, ad una frase in specifico, a una immagine, l'arte è una grande amica, a una canzone, e la ripetitività fa sì che questa custodia divenga sempre più robusta e tutto ciò che è all'esterno, che non ha importanza, perde forza, perde colore, perde attrattiva.
1: Un itinerario per l'anno pastorale 2026 con tante tappe. Si inizia il 29 e il 30 agosto con il ritiro per tutti, discernimento personale presso le suore teresiane di Ripa Transone. Quali saranno invece, Madre Sofia, gli altri appuntamenti?
2: Iniziamo con questo ritiro del 29 e 30, proprio aperto a tutti, che per alcuni sarà con alcune novità che ancora non voglio spoilerare, però che aiutano a capire ciò che è veramente prezioso, ciò che va veramente custodito e ciò che va buttato via, va lasciato andare. E continuerà poi per le parrocchie che hanno avuto la possibilità di farlo con i consigli pastorali parrocchiali, sarà una giornata di ritiro verso settembre, in cui si aiuteranno i consigli pastorali a vivere la loro ricchezza e la gioia di condividere insieme le decisioni, perché la parrocchia non è portata avanti solo dal parroco, non è portata avanti solo da alcune persone, ma è portata avanti dal consiglio pastorale, che è un piccolo, o anche dipende poi dalla parrocchia, gruppo di persone che poi insieme alla parrocchia tutta vivono la bellezza dello stare insieme, del condividere la vita cristiana, del condividere l'amore per il Signore Gesù, perché noi oggi abbiamo bisogno di essere persone unite interiormente e unite esteriormente, perché il male vuole unicamente una cosa, disgregarci. E quando si crea la disunità, la disgregazione, si perde. E invece insieme, sembra uno slogan, però è verissimo, insieme si vince.
1: Insieme si vince è il messaggio di Madre Sofia per questo Realtà Locali Ecclesia che dedichiamo ai custodi della vita spirituale. Appuntamenti nel dettaglio che potete rintracciare, lo diciamo, Madre Sofia, sul sito della diocesi, sulle pagine social, perché è importante arrivare al maggior numero di persone possibili. Ci saranno anche gli esercizi della vita ordinaria Evo. Ci spieghi in particolare di cosa si tratta?
2: Questi Evo sono degli esercizi spirituali nella vita ordinaria fatti online, che avranno durante la giornata, noi dell'equipe offriremo diverse meditazioni in base al tema scelto, con poi delle domande, dei testi, delle musiche, e ogni giorno accompagneremo le persone in questa ricerca interiore della gioia, del desiderio di seguire il Signore, del tesoro che ognuno si porta dentro di noi, della conferma che ognuno è amato dal Signore, è chiamato a essere partecipe, collaboratore del suo regno, là dove si trova, perché gli Evo si fanno a casa, si fanno nei posti di lavoro, si fanno per strada, si fanno in autobus, si fanno in macchina. Dove ognuno si trova è lì che il Signore lo cerca, lo chiama, lo ama e lo invita a collaborare con Lui. Per poi avere alla fine di queste giornate individuali, diciamo personali, un momento di incontro insieme, affinché possiamo arricchirci l'un l'altro delle gioie che si sono raccolte durante questa settimana di esercizi spirituali online.
1: Tanti appuntamenti dunque dal vivo o da remoto, non possiamo davvero dire che la diocesi non ha messo in campo tutte le forze per diventare i custodi della vita spirituale di ognuno. Ascoltare, riconoscere e scegliere sono le tre parole intorno alle quali si va a costruire tutto questo mondo di incontri, custodi della vita spirituale, in cui il silenzio domina sicuramente. Come possiamo far sì che venga considerato una ricchezza, Madre Sofia? Perché spesso quando parliamo di silenzio è come se fosse un vuoto che non ha comunque una sua sostanza, un suo senso. Invece tu dicevi che anche il silenzio, ascoltare se stessi, è importante, è qualcosa che invece è pieno, non è un vuoto.
2: No, il silenzio è importantissimo. Innanzitutto capire che tipo di silenzio, ci sono diversi tipi di silenzio, c'è un silenzio omicida, c'è un silenzio che vuole distruggere l'altro e vuole distruggere se stessi, evitando l'altro, evitando la sua esistenza. Invece c'è un silenzio vitale e vitalizzante, c'è un silenzio ricco, che è il silenzio che ti porta a scoprire la perla preziosa presente nella tua interiorità. Perché ognuno di noi è fatto a immagine e somiglianza di Dio. E la cosa più bella è scoprirlo, è rendersi conto di dire: vedi, in me abita Dio, in me abita lo Spirito Santo, in me abita il bene, sono capace di bene. E gustarlo, come gli artisti che vedono che l'opera d'arte esce fuori da loro stessi, dire: ah, che meraviglia, da me è uscita questa cosa meravigliosa, quest'opera d'arte, perché da ognuno di noi escono delle meravigliose opere d'arte. E stare in compagnia di se stessi, volersi bene, stare dalla propria parte, amarsi, stimarsi, quindi prendersi basta un momento, 5 minuti di silenzio al giorno, in cui con la preghiera del cuore: Signore Gesù Cristo, Figlio di Davide, abbi pietà di me, o anche dire grazie Gesù, delle piccole brevi giaculatorie che ti aiutano a rientrare nel tuo cuore e scoprire che in te abita Dio, passare attraverso un attimo di destabilizzazione, che è normale, e per poi, come quando si passeggia in montagna, molte volte prima di un bellissimo pianoro c'è una via angusta, una via stretta, che poi però ti porta a questo bellissimo pianoro. Sapere che siamo portati alla vetta, e molte volte per arrivare in vetta si fa un po' fatica. Accettare quei momenti di fatica, per poi gustare la bellezza della vita interiore, che è una meraviglia, è una cosa splendida, per poi anche arricchire gli altri, arricchire, condividere, e perché condividendo la gioia si moltiplica, le intuizioni aumentano e il bello dilaga e rendiamo la vita nostra e altrui molto più bella.
1: Custodi della vita spirituale, filo conduttore, un cammino graduale dal singolo alla comunità fino alla vita quotidiana per imparare ad ascoltare, riconoscere e scegliere. Io ringrazio Madre Sofia Ghitai per essere stata nostra ospite, badessa del monastero di Sant'Onofrio e coordinatrice di questi incontri. Per le altre info e le iscrizioni potete cliccare, come già detto, sul sito e sulle pagine social della diocesi. Grazie Madre Sofia.
2: Grazie a voi, sempre un grandissimo piacere.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida,

0: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli.
1: Le mie mani

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho 6 cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace.

0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Quarta puntata. Sant'Emidio protettore dal terremoto.
2: Benvenuti a questa quarta puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri. Come i nostri ascoltatori sanno, stiamo esaminando aspetti diversi del santo patrono: la storia, la missione evangelizzatrice, la rappresentazione nell'arte, le tradizioni e le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e altro ancora. I primi appuntamenti con Don Francesco Mangani sui luoghi di Sant'Emidio, con Pippo Bacchetti sull'associazione Sant'Emidio nel mondo, con Andrea Viozzi sulle tradizioni legate al patrono, potete riascoltarli in podcast sul nostro sito radioascoli.it. Oggi incontriamo Franco Laganà, studioso di storia locale e riconosciuto esperto sulla figura di Sant'Emidio. Con lui approfondiamo il rapporto tra il santo di Treviri ed il terremoto, cercando di capire quando e perché nasce questo culto e come si diffonde. E direi di iniziare spiegando proprio quando e perché Sant'Emidio diventa protettore dai terremoti.
3: Ma l'origine di tutta questa storia è legata a un altro grande terremoto, forse il più grave in assoluto, che ha colpito l'Appennino centrale nel 1703. Quello che noi abbiamo visto recentemente avvenire nell'arco di 6-7 anni, cioè L'Aquila 2009, Norcia, Matria Amatrice, Norcia, insomma 2016, lì è venuto nel giro di 15 giorni, due potentissime scosse nel raggio di 15 giorni che hanno fatto decine di migliaia di morti, mi pare sui 30.000 morti, dappertutto, salvo che in Ascoli. Eppure la distanza dall'Appennino è in linea d'aria, non sono neanche 30 km, la famosa faglia del Vettore sta a meno di 30 km. Quindi noi chiaramente gran paura qui in Ascoli, queste sono le cronache che ci raccontano questo, tutti dentro la cattedrale, tutti anche a Sant'Emidio alle grotte, anzi lì fu l'occasione per costruire poi la chiesa di Sant'Emidio alle grotte, c'erano le catacombe. E quindi la protezione in qualche maniera fu riconosciuta anche negli altri ambiti al di fuori di Ascoli, no? questa protezione, e cominciano a chiedere le reliquie degli attestati di cittadinanza. Noi abbiamo concittadini, quelli di Fabriano, quelli di Foligno, gli Aquilani, e quindi piano piano si è cominciata a spargere la voce. C'erano tanti santi a cui raccomandarsi, perché lo sappiamo, quando arriva il terremoto a che santo ti raccomandi, perché lì stai in una situazione proprio di terrore, no? L'abbiamo vissuta tutti in prima persona. E questa vicenda ascolana, no, di super protezione in qualche maniera ha colpito tutti gli altri, per cui piano piano nel secolo dei terremoti, perché il 700 è stato il secolo dei terremoti, che si sono avvicendati uno dietro l'altro colpendo anche città importanti come Napoli, Perugia, Roma addirittura, e hanno cominciato appunto a chiedere reliquie, come dicevo, e pian pianino anche ad assumere questa, diciamo, protezione attraverso la dedicazione di altari, dipinti, statue devozionali e anche chiese, no? Chiese dedicate a Sant'Emidio. E tutta questa storia l'abbiamo un po' raccontata lì a Sant'Ilario, dove l'ex chiesa di Sant'Ilario davanti a Sant'Emidio delle Grotte, dove abbiamo aperto questo piccolo museo dedicato proprio all'Altremidio, cioè il Sant'Emidio protettore dai terremoti, che si è imposto nell'arco appunto del 700 fino al 1786, se non erro, quando arrivò un'apertura di credito da parte del Papa con un breve, quindi fu accordata anche questa, e quindi praticamente è un santo che poi si è imposto su tanti altri, tipo San Filippo Neri e altri che venivano appunto invocati per la protezione dal terremoto. E la cosa interessante è che se uno sovrappone la carta della devozione di Sant'Emidio con la carta dei terremoti in Italia, sono perfettamente compatibili. Infatti in Sardegna oppure in Val d'Aosta non abbiamo presenze di devozione emiliana proprio per questo motivo.
2: C'è una particolare preghiera, c'è un'invocazione che si fa a Sant'Emidio per la protezione dei terremoti?
3: Ma le invocazioni sono sempre quelle previste dal recentemente è stata pure recuperata un canto liturgico, però secondo me è un sentimento che soprattutto noi ascolani abbiamo dentro, in qualche maniera ci sentiamo un po' super protetti, una sorta di taumaturghi. È una cosa che ho potuto sperimentare in diverse occasioni quando stiamo fuori Ascoli e magari con persone che hanno subito il dramma del terremoto, e in qualche maniera ci sentiamo un pochetto più vicini verso di loro, quasi li abbracciamo in questo. Tra l'altro volevo ricordare anche una delle tante vite di Sant'Emidio, quella scritta dal canonico della cattedrale Capponi, risale al 1892. È una vita interessante perché alla fine riporta proprio la protezione accordata dal nostro santo patrono agli ascolani che sono andati fuori, colpiti da terremoto e salvatisi. E ci sono tanti esempi, e uno poi tra l'altro in qualche maniera coinvolge la mia bisnonna, che si trovava a Caserta, siamo nel 1883. È una data importante perché il terremoto di Casamicciola, che è ritornato e balzato alla cronaca un paio d'anni fa quando ci fu il terremoto. Quello del 1883 fece più di 2000 morti. Però lei stava a Caserta, aveva accompagnato una sua amica che aveva lì il figlio militare, e si incontrò lì con il barone Cornacchia, che era di passaggio insieme alla moglie e dovevano andare a Casamicciola, stavano per prendere il battello per andare lì all'isola d'Ischia. E la moglie era molto preoccupata perché 2 anni prima c'era stato un altro terremoto a Casamicciola, quindi stava molto preoccupata, e la mia bisnonna la confortò, dice: guarda, sei una scolana, quindi stai tranquilla. 3 giorni dopo furono anche loro travolti da terremoto e si salvarono, così come il dottor Gaetano Mazzoni, che si trovava anche lui a Casamicciola, aveva la villa, sto famoso chirurgo ascolano, e si salvò anche lui. Quindi secondo me è vero.
2: Questo culto di Sant'Emidio quindi ha invaso un po' le zone italiane soggette ai terremoti, ma si è propagato anche all'estero, giusto?
3: Sì, noi tra l'altro lì a Sant'Emidio nel mondo cerchiamo di curare proprio i rapporti con queste comunità dove la devozione per Sant'Emidio è viva. Tra queste c'è questa comunità, diciamo allargata perché sono 5 cittadine, della regione, della provincia di Alicante, quindi siamo a sud, diciamo, di Barcellona, una zona che fu colpita dal un terremoto nel 1821, mi pare il 21 marzo. E di solito la Spagna è abbastanza stabile, però ci sono alcuni luoghi, senza poi naturalmente il riferimento principale è Lisbona, quello siamo nel 1755, e lì il dramma fu proprio uno scossone terribile, drammatico, dato a tutta l'Europa per quello che accadde in questa capitale, che fu poi dopo interamente ricostruita. Invece la zona questa qui c'ha piccole cittadine, Catral, Orihuela, tutte colpite da, diciamo, dal terremoto appunto del 1821, e tutte che hanno assunto Sant'Emidio come, come patrono, tant'è vero che fanno ancora la cosiddetta rogatoria, cioè la processione, e anni fa richiesero anche delle reliquie, cosa che fu accordata appunto dal nostro vescovo, e quindi noi siamo andati, c'è questo rapporto bellissimo con questa comunità. Loro sono venuti qui, hanno sfilato anche alla processione di Sant'Emidio in abiti proprio tipici del, e c'è proprio un sentimento di devozione fortissima, e insomma, nonostante tutto, è un rapporto che riusciamo ancora a mantenere vivo.
2: E delle tante raffigurazioni che abbiamo visto nei decenni nell'iconografia di Sant'Emidio, qual è quella che colpisce di più?
3: Ma il Sant'Emidio che in qualche maniera ha quell'atteggiamento, no, con le mani un po' alzate, quasi per tenere diciamo la casa, no, in piedi. E infatti tante volte c'è proprio la casa in piedi, oppure molte volte è con la città in mano. La città, naturalmente, questo lo possiamo vedere in tanti quadri che stanno in giro. La città può essere Fabriano, può essere Bologna, può essere Perugia. Sono questi due gli atteggiamenti principali, sempre di protezione: la città in mano, oppure proprio con il quadro appunto di Pietro Tedeschi, da questo punto di vista è emblematico, forse è l'immagine più per cui Sant'Emidio è più conosciuto. Noi ce l'abbiamo qui, ovviamente, qui in Ascoli. Poi c'è il quadro, quello grande, che sta a Santa Francesca Romana a Roma, che è una delle chiese più importanti. C'è il secondo altare della sinistra, per questa palla enorme dedicata appunto a Sant'Emidio. È la versione più grande di quello più piccolino che abbiamo in Pinacoteca. Diciamo, queste sono le immagini sempre di Sant'Emidio, protettore dal terremoto, dalle quali sono state mutuate tante immagini. Le ho trovate dappertutto girando. L'ultima che ho visto è stata addirittura a Genova, e è stata anche l'occasione per visitare Villa Spinola, la villa quella da dove partì Garibaldi, perché era in affitto da Grandi Augusto Vecchi, e la chiesa di San Luca, che appartiene tuttora alla famiglia Spinola, che è stata una famiglia importantissima genovese, e tra l'altro ha dato anche, cioè sono stati anche rapporti nei secoli con Ascoli, con governatori, legati pontifici, eccetera. Il palazzo, quello dove sta il Museo Archeologico Statale, è un palazzo Spinola, tanto per dirne una. E dentro la chiesa di San Luca, alla fine ho scovato un quadro dedicato a Sant'Emidio, poi tra l'altro di un pittore importante che è Giuseppe Ratti, e sempre parliamo della seconda metà del Settecento, e quindi un ascolano che gira per trovando questo il Sant'Emidio nei posti, diciamo, in tutte le città, è sempre un motivo di soddisfazione, ecco.
2: Un'ultima domanda da ascolano: cos'è per te la festa di Sant'Emidio?
3: Beh, è la festa. Io devo dire che sono rimasto stupito dallo stupore delle persone che sono venute ad Ascoli a vedere questa festa, e sono rimaste stupite perché la sera dove c'è la piazza strapiena, il grande portone della cattedrale aperta, quindi l'altare di Sant'Emidio che fa tutt'uno con la piazza, migliaia di persone, io non so quante, ma proprio è completamente piena, questo spettacolo straordinario, e il giorno dopo il silenzio per le rue, cioè, è una cosa che ha creato sempre stupore alle persone che vengono da fuori. Questa città che riesce a creare questi due momenti, no? Uno proprio del silenzio, della tranquillità, della serenità, e poi quel giorno invece che è la grande festa, c'è una tradizione dietro, i pennoni del campanile con addobbato per una tradizione antichissima, no? Che la gente poteva quei giorni lì fruire, poteva venire anche chi aveva fatto qualche cosa che non doveva fare. Da Sant'Anna in poi uno poteva rientrare in città ed essere protetto. E la forza della tradizione popolare in questo caso è fortissima, è religiosa sì, ma anche civica. D'altronde Sant'Emidio è anche il defensor civitatis, se no continua a mantenere anche questa posizione, oltre che essere il nostro primo vescovo, no? Una figura di riferimento della città nei momenti belli ma anche nei momenti difficili.
2: Ringraziamo Franco Laganà per questo interessante approfondimento e ci sentiamo domani con la quinta puntata della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
6: Radio Ascoli Weekend.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non disseta, e la tele sempre accesa,

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Night.

Terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Ascoli. Stare con

0: Radio Ascoli.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.